0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il tizio si presenta in un negozio di articoli per bambini, arriva al bancone e la signorina fa: buongiorno e benvenuto, prego. Questi fa: guardi, sono venuto a pagare l'ultima rata della culla. Ah, sono contento, gli fa signorina. Come sta il bambino? Sto bene, grazie.

0: trasmissione Suona Roma.
1: Sabato 20 giugno 2026. Geppellino De Niro, benvenuti su Dimensione Suona Roma. Durante la notte dei gladiatori abbiamo pensato a un contenuto inedito, il romanzo scritto dal Sor Geppo.
2: E
1: hai promesso.
2: Fa caldo.
1: È un romanzo rinfrescante.
2: Esatto, ci vuole un brivido in questa notte, no? E ti porto in una località marittima. Grazie per la base.
1: Eccola.
2: La mia storia narra di una tranquilla cittadina del New England. Ostia,
1: New England, esatto. England tra parentesi.
2: Terrorizzata.
1: Il cap qual è il cap?
2: 00100. Terrorizzata da un gigantesco pesce.
1: Oddio.
2: Il capo della polizia.
1: Sì, sì.
2: Come si chiama, lo conoscete?
1: Il capo della polizia di
2: Ostia, New England. Come si può chiamare secondo te?
1: Armando.
2: Ah, mi dico, conosci, l'ho detto.
1: E il cognome però, perché il cognome invece cambia. Il nome resta quello, il cognome cambia tutte le volte.
2: Sì, Armando Smith.
1: Armando Smith, sì, siamo nel New England.
2: Lui, un biologo marino e un cacciatore di pesci, si uniscono per dare la caccia al pericoloso predatore.
1: Perfetto. Senti, quando arriva questo pesce grosso, c'è anche una musichetta tensiva che accompagna tutto.
2: Sì, puoi sentirla?
1: Vai.
2: Abbiamo anche una traccia audio qui.
1: Lo squalo, questa
2: no,
1: è,
2: non è, lo squalo,
1: è la trama dello squalo.
2: Ti risulta che ti risulta cose stanno in squali?
1: No, infatti, qual è il titolo del tuo romanzo?
2: L'otonno. Ti che non è lo squalo. Tu vuoi fare queste cose, non le sai, perché insisti? Scusa.
1: L'usore, l'umare, l'uiento e l'otonno.
3: Gladiatori.
0: La notte
3: dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.

0: siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno. Gladiatori, buonanotte.
1: Ai, signor Reno.
0: Che è successo?
1: Come Mike, diceva il buongiorno. Mike, buongiorno. Siamo giorni alla fine.
0: Sì.
1: Che peccato.
0: Confermo.
1: Adesso noi vi dobbiamo lasciare.
0: Guarda, non ti offendere. Sull'imitazione del grande Mike, dell'immenso Mike, devi lavorarci un pelino.
1: Allegria!
0: Però va bene così, apprezzo l'impegno.
1: Ma tanto è notte.
0: Sì,
1: figurati. Va bene questa. Noi ci fermiamo e vi diamo appuntamento a lunedì. Domani e domenica ci riposiamo. Per questa notte è tutto.
0: Aspetta, hai dimenticato di ricordare che dalle 6 c'è la puntata speciale del sabato.
1: Ah, giusto, la puntata speciale. Non ve la perdete, che è veramente fantastica stavolta.
0: Vi facciamo riascoltare tutte le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda durante la settimana appena conclusa. Nel frattempo vi auguriamo buonanotte e sogni d'oro.
1: Ciao.

0: Rhythmic History.
1: E ragazzi, stiamo per volare indietro nel tempo sugli ali della musica. Fidatevi dello zio Don Cash. George Benson, il producer che ha fatto la prima versione di questo brano originale remixato dai Daft Punk, che hanno fatto un immenso successo, ma lui non è riuscito a prendere neanche un soldo, finendo la sua vita da homeless. Il brano è One More Time.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Il prossimo brano in onda qui su Dimensione Sonora con Don Cash, Turn the Light Off. Ma mi raccomando, le luci vanno accese, soprattutto se siete alla guida, e ascoltate Dimensione Sonora Roma di giorno e di notte, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Adesso 2025 in scena, Just E, Just I, John, Turn the Light Off.

0: delle 3.30 nello studio 1 in dimensione sonora, ma con Don Cash fatevi sentire al nostro numero di telefono, perché anche di notte quando si balla basta dirlo: ballo con dimensione suono Roma da l'anno, il posto in cui vi trovate adesso, in quanti ad anni torniamo indietro al 2004, l'anno in cui tutti abbiamo ballato con Ai Luci, Dragostea di Tei.
1: Rhythm in History, la storia del ritmo su dimensione suono Roma.

0: E sulle note della novità, ragazzi, io vi saluto, vi auguro uno splendido weekend.
1: Ciao, sono Noa.
0: Ciao Noa, benvenuta. Ciao.
2: Ciao Don Cash, Pietro da Latina.
0: Ciao Pietro da Latina, noi ci risentiamo lunedì dalle 16 alle 19 come sempre, vi lascio con Dito nella Piaga, Businessman. Dimissione suona.

0: Extended Version.
1: La versione dell'alba con Rhythmic History Extended Version. Anche questa mattina siamo insieme fino alle 6. Ci sono io, la voce che stai ascoltando è quella di Daniele Greco. Buon inizio di giornata, buon inizio di sabato 20 di giugno. Ci siamo quasi al solstizio d'estate, eh? Lui è il capitano, lo ritroviamo con questa perla.

In questa mattinata che stiamo trascorrendo insieme, ancora un buon sabato a tutti, buon weekend da Daniele Greco. In arrivo anche la voce degli anni 90, signore e signori, Alexia, credo you, di

0: Extended Versions.
1: Nell'autunno del 1999 questa canzone di Dear era uno dei dischi più ballati in Italia e la voce del progetto era di Melody Castellari. Allora facciamo un viaggio in quell'autunno, nel novembre del 99, con i Dear di Talk To Me.

È sempre bello ricevere i vostri complimenti per la musica che mettiamo alla mattina, all'alba, con insomma le hit del passato che hanno fatto la storia del ritmo. Non è mai scontato, quindi grazie di cuore a tutti voi. Un viaggetto, vamos alla playa, visto che molti andranno al mare in spiaggia oggi, vamos alla playa.

0: su. Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Sì, sì, stanno arrivando Geppo e Rino, i Gladiatori, anche per questa puntata del sabato mattina, quindi tra poco la sveglia del Saturday morning. Io torno nel pomeriggio per il Weekend Daglie. Da Daniele Greco è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio con il Gianni Rocco.

0: Gladiatori,
1: buongiorno! E soprattutto buon sabato 20 giugno 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale, con voi fino alle 10 anche oggi Geppo e Rino De Niro.
0: Qui su Dimensione Suono Roma, il sabato è una giornata di festa, ma non per noi che abbiamo le 4 ore da portare avanti della sveglia dei gladiatori in questa fantastica puntata speciale. Perché è speciale? Perché oltre a tutti i nostri contenuti inediti andremo a riascoltare il best of the best, il gold, o meglio del meglio, come si dice in Norvegia, di questa amata trasmissione.
1: Holland dice proprio così, tutte le volte che segna.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Iniziamo con il piede giusto in quest'ora, Antonio Giuliani, la barzelletta e poi anche l'almanacco del giorno oggi.
0: A proposito di barzellette, il barzellettometro sta per esplodere, andiamo a riascoltare una delle più apprezzate della settimana.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Un ragazzetto compie 18 anni e come sorpresa gli amici lo portano per la prima volta in un locale di spogliarelli, no? Hai visto come si fa a 18 anni anche per essere un po' svezzati, no?
1: Certo.
0: Molto la mattina dopo si sveglia per fare colazione, in cucina incontra la mamma che sa dove è stato, tutta maliziosa, gli fa: Marco, com'è andata? Va bene, scommetto che ieri sera in quel locale hai visto cose che non immaginavi di vedere, vero? E il figlio fa: sì, ma c'è stava papà.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 2000.

0: Questo è il weekend in cui arriva El Niño qui a Roma.
1: Chi
0: che vuol dire?
1: Tuo?
0: No, non è un amico mio spagnolo. No, no, no. Non è neanche Fernando Torres che quando giocava con Liverpool era il suo soprannome. E inizia ad arrivare il caldo. E quindi quando arriva il caldo, tutte le volte iniziamo già con la mente a programmare le ferie.
1: Esatto. E di solito quando uno va in ferie o hai casa fuori, hai la fortuna di avere una proprietà, oppure devi adattarti ad andare, che ne so, in una pensione, in un albergo, in un bed and breakfast.
0: E questa mattina, visto che è sabato, cerchiamo anche di capire quali sono gli oggetti da non toccare mai quando vai in hotel.
1: Allora, però non ce la facciamo prendere a male, perché
0: no,
1: adesso vi meravigliamo un pochino con tutte queste cose. Allora, quando si va in un albergo, ci sono delle cose piene stracolme di germi, perché vengono toccate da tante
0: da
1: persone.
0: Tutti, ecco.
1: Ecco, non tutti poi hanno lo stesso livello di igiene, come si dice, no?
0: E il telecomando è tra questi. Oh. Infatti diverse ricerche dimostrano che i telecomandi sono tra le superfici a più alto contatto e con la maggiore carica batterica. Quindi ricordati sempre di lavarti le mani dopo averli usati quando sei in hotel.
1: Poi i bicchieri, quelli che spesso trovate capovolti,
0: oddio,
1: sulla scrivania.
0: Oddio, per carità.
1: Diverse inchieste hanno rivelato che spesso i bicchieri vengono sciacquati e asciugati alla buona, così un po' a portavia, capito?
0: Invece,
1: poi,
0: ecco, fidatevi dei bicchieri di plastica, quelli sigillati.
1: Usa e getta, esattamente.
0: Ok.
1: Esattamente.
0: Poi anche il copriletto, io lo detesto. Tutte le volte che vado in albergo, anche soltanto rimuoverlo dalle lenzuola mi fa venire la pelle d'oca.
1: Poi, anche se viene aspirata regolarmente in pulizia profonda, la moquette tende a trattenere i germi, quindi mettetevi sempre le ciabattine, o quelle che vi siete portati o quelle, diciamo, usa e getta degli alberghi.
0: Il secchiello del ghiaccio, quindi se volete fare i fighi con il servizio in camera, avete ordinato ostriche e champagne, il secchiello del ghiaccio è, insomma, anche quello è pieno di batterie, può essere uno degli oggetti più ad alta contaminazione.
1: Poi alcuni dicono gli accappatoi, perché ci sono alberghi che non lavano gli accappatoi dopo che c'è stato un ospite. A seguire c'è il telefono, quello fortunatamente non è che si usa spesso, perché ormai
0: no,
1: abbiamo tutti lo smartphone.
0: Se vuoi chiamare la reception, la fai il 9, perché è sempre il 9 per chiamare la hall, e magari puoi prendere la cornetta in mano, non è il massimo.
1: Vai, poi
0: gli interruttori, il minibar, insomma, tante ce ne sono.
1: Sì, ma sì, una cosa. Ma ce ne mandano per forza, non potevo toccare niente.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: La carica giusta per affrontare il vostro fine settimana con la nostra musica Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Pronti a tornare tra pochissimo? Restate qui con Antonio Giuliani. Go!

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai.

0: 95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
5: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
8: Deco, la tua scelta quotidiana. Dopo il

0: di Roma e Viterbo.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Dimensione suono Roma. Meteo.
4: Si attende un weekend rovente sul Lazio e all'insegna del sole, con clima molto caldo ed estivo, afa che sarà intensa non solo di giorno ma anche di notte. Le punte massime a Roma potranno anche sfiorare i 35 gradi. Da segnalare solo nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni, in parziale sconfinamento domenica sulle zone limitrofe. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: come promesso, dopo questa breve pausa andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. Ricordandovi che Antonio, ormai parte integrante della Sveglia dei Gladiatori, lo trovate tutte le mattine in diretta qui con noi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10. Esclusiva di Dimensione Suono Roma.
1: Giuliani Doc.
0: Antonio!
2: Ragazzi, ragazzi, oggi finalmente per la prima volta sono veramente felice. Anzi, per la primo volto vedere Lewis Hamilton arrivare primo in un gran premio con la rossa di Maranello. Ma la cosa che ha colpito, non so se l'avete visto, che ha colpito di più, non è stata la vittoria del Paolo Lewis, diciamo, ecco. ma la sua commozione a fine gara.
0: Con
2: tanto di lacrime sul podio, che tutti gli addetti ai lavori hanno detto, beh, se sono addetti è normale come dicono, sono addetti, dice che ha detto, dice che fai io dire un attimo. Come mai un 7 volte campione del mondo possa piangere per un solo gran premio vinto? Ve lo spiego io. Allora, diciamo, è come se io parto per un gran premio della MotoGP, e nonostante lo strapotere delle due case motociclistiche, diciamo, più forti del mondo al momento, e cioè la Ducati e la Aprilia, arrivo primo io in sella sul ciao. Cioè, hai capito? È normale che quello si è messo a piangere. Capito? Quindi arrivo io primo sul ciao, che si chiama così, no? Perché vuol ricordare, perché per accenderlo gli devi dare 200 pedalate. Dopo 200 pedalate manco si accendeva. E allora lo buttavi per terra e facevi sì, vabbè, ciao, e piavi l'autobus.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ritmic History 80.
1: Visto che qui non stiamo a pettinare le bambole, per questo primo viaggio indietro nel tempo vi citiamo un libro. Nel 1980 usciva Il nome della rosa.
2: Sean Connery ringrazia, uno dei romanzi più belli della storia. In quegli anni Sting e i Police con Message in the Bottle.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Guarda, mi sto già sfregando le mani perché non vedo l'ora di ospitarli in studio. L'orchestra medievale, anche di sabato, costretti da noi due.
1: E questi sono una trentina di persone, quando vengono mangiano come bestie, devo pure ospitarti.
0: Però lì si sono alzati all'orario nostro.
1: Vabbè,
0: quindi
1: dai,
0: fregati.
1: Entrare, dai, mi fanno tenerezza.
0: Tra poco almanacco del giorno oggi, restate qui.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda
3: Apri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su Auto royalcompanykia.it.
5: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro.

0: Almanacco ricco, micifico.
1: Sì.
0: Sabato 20 giugno, iniziamo dai santi. Oggi è Sant'Ettore.
1: Oh, Ettore è un bel nome romano, bello romanesco, di quelli di una volta.
0: Poi celebriamo anche San Silverio e San Lucano.
1: Idem. L'ultimo è quello dell'amaro, giusto?
0: No, dai, non dire queste
1: cose. Non è lui?
0: Non essere blasfemo. Accade oggi, nel 1896 veniva inventato il tachimetro per le automobili.
1: Allora, il tachimetro, non è il contachilometro, è un'altra cosa, si chiama tachimetro. Ecco.
0: E che cos'è? Qual è la differenza?
1: Allora, il contachilometro è quello che ti dice la velocità.
0: Ok.
1: Invece il tachimetro ti dice la distanza che hai percorso. Sono due cose ben diverse.
0: Hai capito.
1: Solo che spesso vengono confuse.
0: Sì, confermo. Io sono tra questi, esatto. Ammetto la mia ignoranza.
1: Nel 1890, proprio oggi, Oscar Wilde, il grandissimo Oscar Wilde, pubblicava un romanzo totalmente dedicato a Rino De Niro.
0: Il ritratto di Dorian Gray.
1: Esatto, perché Rino si fa le foto quando fa gli eventi esterni.
0: Noi belli siamo così.
1: Poi le foto si invecchiano e lui rimane giovane. L'unica cosa che lo tradisce è questa ciuffo bianco di capelli.
0: Mi fai passare
1: che c'è lui,
0: per il vanitoso che non sono. Vabbè, nati in questo giorno, a chi facciamo tanti auguri? Iniziamo da lei, bellissima e bravissima, Nicole Kidman.
1: Esatto, sempre stata bella, ex modella australiana, poi si afferma nel mondo del cinema come una grandissima attrice, oggi anche produttrice, molto molto brava, mi è sempre piaciuta.
0: Lei è del 1967, qualche anno prima, nel 1949, nato nello stato americano dell'Alabama, Lionel Richie.
1: Lionello Enrico, i baffi più famosi del mondo, all night long. Grande cantante, grande intrattenitore, autore di canzoni meravigliose, ma prima di essere un grandissimo cantante solista, lui è stato il leader dei Commodores, grande gruppo soul degli anni 70-80 negli Stati Uniti.
0: Mi hai citato il baffetto di Lionel Richie, non mi hai citato la permanente, anche quella da fuori classe. Così come il nostro Diego Abatantuono, nato oggi nel 1955, tanti auguri.
1: Scusa.
0: E poi dobbiamo fare anche tantissimi auguri ad Harry Di Luca, scrittore nato a Napoli, scrittore famosissimo. Poi dobbiamo ricordare il compleanno di Francesco Monte e di Gabriele Muccino.
1: Allora, tutte verso ragioni oggi.
0: Chiudiamo però in bellezza, perché andiamo a Cellino San Marco. Il 20 maggio del 1943 nasceva Albano Carrisi.
1: Tanti auguri Albano, abbiamo un estratto dei ringraziamenti che ci ha fatto dopo questi auguri.
0: Vai, sentiamo.
1: Sono stufo!
0: Io lo sapevo.
1: Sono stufo!
0: Grazie Albano, buon compleanno.
1: Sentito.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!

0: Lo abbiamo ricordato anche inizio ora con l'arrivo del Niño, con l'arrivo del caldo, tanti decidono di spostarsi, magari vanno al mare, weekend fuori, e noi, se volete continuare ad ascoltare Dimensione del Suono Roma,
1: abbiamo la soluzione. Esattamente, basta scaricare gratuitamente dallo store del vostro smartphone l'applicazione ufficiale, mi raccomando, quella originale ufficiale di Dimensione Suono Roma, e ci portate sempre con voi, con la nostra musica, con i nostri contenuti, e soprattutto noi ci facciamo piccoli, piccoli, piccoli e portiamo un sorriso nei vostri smartphone.
0: In questo sabato 20 maggio restate con noi, perché a breve ritorniamo anche in redazione per il primo appuntamento con le news di oggi.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
4: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
3: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
7: Buongiorno da Andrea Soprani. Latina, scontro tra tre veicoli sulla Pontina ieri mattina, un morto e sei feriti, grave un neonato. La vittima è proprio il padre del bambino, gravi anche la madre e tre anziani, mentre il conducente del carro attrezzi ha riportato ferite meno serie. Pontina chiusa per tutta la mattinata di ieri e riaperta attorno alle 14 all'altezza del chilometro 73. Metro A spruzzano spray dopo una lite, panico a bordo, il treno è stato evacuato. L'episodio si sarebbe verificato ieri pomeriggio tra le stazioni Spagna e Flaminio, sarebbe stato un litigio a far partire il tutto. La polizia è intervenuta nella stazione ferroviaria di Vetralla, in provincia di Viterbo, su un treno regionale della FL3 per una lite tra minorenni che ha rischiato di degenerare in tragedia quando uno dei due contendenti ha tentato di dare fuoco a un suo coetaneo cospargendolo di liquido infiammabile per poi appiccare il fuoco. L'intervento provvidenziale di un agente di polizia fuori servizio a bordo del treno ha impedito il peggio. Da quanto appreso, il fatto si è verificato giovedì pomeriggio sul regionale delle 16.55, partito da Viterbo Porta Romana e diretto a Roma. Torna nella capitale la parata del Roma Pride. Il corteo prenderà il via alle 15 da Piazza della Repubblica e attraverserà il centro storico fino alle terme di Caracalla, con oltre 30 carri e decine di migliaia di persone attesi da tutta Italia e dall'estero. Il tema dell'edizione 2026 è La Repubblica e chi la abita. Le prime chiusure su Piazza della Repubblica scatteranno dalle 13, mentre la graduale riapertura delle strade inizierà attorno alle 19 per concludersi alle 20 circa. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato 20 giugno 2026 a tutti, ben ritrovati su Dimensione del Suono Roma con voi fino alle 10 anche oggi, GF Rino De Niro per la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori.
1: E non è una puntata speciale se non vi diamo qualche dritta su come passare un fantastico weekend.
0: Bravo,
1: oppure se non andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani andato in onda in settimana. Grazie di passare questa ennesima ora con noi, come al solito iniziamo con il buon umore.
0: Hai dimenticato anche di aggiungere che in quest'ora scopriremo quali sono i segnali per capire se possiamo fidarci di qualcuno. Perché com'è che si dice? Fidarsi è meglio?
1: No, fidarsi è bene e non fidarsi è forse pure meglio.
0: Vabbè, comunque c'è il barzellettometro che piano piano si sta svuotando, quindi io direi di ascoltare una che abbiamo tirato su dal mazzo. Vai, forza!
2: La barzelletta di Geppo!
1: È notte, siamo all'interno di un bosco, attaccato.

0: di un ramo di un albero ci sono tutti i pipistrelli a testa in giù, e invece ce ne sta uno a testa all'insù. Allora uno di quelli attaccati sotto te gira e fa: mamma, che c'è? Nonno è svenuto.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ve lo abbiamo anticipato e come promesso scopriamo insieme a voi in questo sabato mattina su Dimensione Suono Roma quali sono i segnali per capire se possiamo fidarci di qualcuno. Vale in tutti gli ambiti della nostra vita.
1: Esatto, anche perché la fiducia nei confronti di un'altra persona non è una cosa da prendere sotto gamba, anzi si costruisce nel tempo.
0: Vale in ogni ambito, amicizia, famiglia, lavoro, quindi nelle relazioni interpersonali la fiducia è la base su cui si fonda un rapporto.
1: Ecco, soprattutto le persone si possono dividere in due categorie secondo il mio punto di vista.
0: Quali?
1: Quelle affidabili e quelle non affidabili.
0: La differenza qual è? Le persone affidabili mantengono le promesse, anche quelle più piccole, dimostrando coerenza tra quello che dicono e quello che fanno.
1: Poi ci sono le persone trasparenti o quelle grigie. Quelle trasparenti si mostrano chiare nei propri intenti e non si sottraggono al confronto e soprattutto sono in grado di affrontare anche le situazioni più scomode. Quelle grigie sono totalmente l'opposto.
0: Esatto, magari dicono una cosa, poi quando c'è il momento, no, di parlarne con qualcun altro si ritirano.
1: Esatto,
0: okay?
1: Esatto.
0: La coerenza nel comportamento, infatti, al prescindere dalle circostanze, è un segno distintivo della loro affidabilità. Quindi,
1: ecco, se poi uno riesce a superare tutti questi ostacoli e soprattutto a comportarsi come si confà, così come si dice, può essere perfettamente un buon amico.
0: Occhio anche all'empatia e alla compassione, perché permettono di comprendere e supportare gli altri questi due aspetti, rafforzando così i legami di fiducia.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: Continua il nostro sabato mattina qui su Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno. Buongiorno. Ora piccolissima pausa e poi torniamo subito con Antonio Giuliani.
1: A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna.
0: Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99.
1: Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare.
0: Condizioni e dettagli su motorcityonline.it. Go! You're in-

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il meteo della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
2: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1040.

0: Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a tranci a 9,90 al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: Volkswagen nuova da Valentino, concessionaria Volkswagen. Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21 Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E il nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Dimensione Suono Roma. Meteo.
10: Sta tenendo un weekend rovente sul Lazio e all'insegna del sole, con clima molto caldo ed estivo, afa che sarà intensa non solo di giorno ma anche di notte. Le punte massime a Roma potranno anche sfiorare i 35 gradi. Da segnalare solo nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni, in parziale sconfinamento domenica sulle zone limitrofe. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trevimeti.
11: Su Dimensione Suono Roma,
12: la sveglia dei gladiatori.

0: questo sabato 20 giugno, rieccoci e come promesso andiamo ad ascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. Antonio, che trovate proprio come il caffè ogni mattina qui con noi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: Antonio, buongiorno.
4: C'è un jingle sempre in più.
0: Certe volte c'è,
3: certe
0: volte non c'è. È a mistero.
3: Ma tu ci sei, questa è la cosa fondamentale.
4: Allora, ragazzi, più che posto del cuore, per quanto mi riguarda, è più un posto del fegato, diciamo. poi vi spiego perché. Perché il ricordo più bello delle mie vacanze è in assoluto proprio la mia prima di vacanza, dove avevo da poco compiuto 18 anni, cioè nel senso che non è la prima vacanza che fino a quell'età non fossi mai uscito da casa.
0: Che sei andato proprio solo,
4: Fino a 17 anni di arresti vacanzieri, cioè la mia prima da solo. Partì con altri tre amici da Roma, destinazione Tropea.
3: A Calabria,
4: nella corretta lingua Ciopea. Partimmo con la macchina. Ancora mi ricordo del padre di un mio amico, una Fiat 800.
0: Ma fuori serio?
4: Sì, proprio fuori stava.
0: Fuori.
4: La Fiat 800, che voi non so, forse siete così giovani e non potete ricordarla o conoscere questa macchina. Era una macchina pesantissima, non come quelle di ora, in fibra di carbonio o alcune addirittura in alluminio rinforzato o di ferro. Era di più. Cioè, se disgraziatamente te sfiorava, che ne so, una gamba, non serviva assicurazione, ma dovevi avere l'antitetanica, perché cosa, per fermarla poi non bastavano i freni, ma dovevi aprire il bagagliaio dietro per farci il paracadute, capito?
0: Tipo la deportanza serviva.
4: Sì, bravo, tipo quello per fermare in atterraggio lo shuttle, capito?
0: Sì, sì.
4: Però sono sicuro che molti si staranno chiedendo perché all'inizio ho detto il posto del fegato. Facile, no? Perché fare un viaggio a soli 18 anni di 684 chilometri per 8 ore e 40 minuti di viaggio.

0: Ritmic History 80.
1: Questo è il periodo dell'anno in cui in spiaggia ci concediamo di sorseggiare un cocktail. Ritorniamo nel 1987, perché quell'anno fu inventato il sex on the beach.
2: In quell'anno il bellissimo Nick Heyman ci incantava con Each Time You Break My Heart.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suona Roma.

0: La carica giusta per affrontare il weekend con la nostra musica. Gladiatori, buongiorno. Benvenuti su Dimensione Suono Roma. A proposito di fine settimana, se non avete programmato nulla, non vi preoccupate, perché dopo questo piccolissimo break torniamo con le dritte del weekend.
1: State qui, eh? Nella clinica Fabia Mater, prendersi cura della tua salute è più semplice. È la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo.
0: Visita fabiamater.it, direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Che erdaie sia con te!
3: Ciao Don! Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao!
4: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
6: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
7: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family!
9: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
14: Gentile passeggero, il Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
15: Sali a bordo. Dal 13 al 20 giugno il Beauty Bus è in tour per Roma e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
14: Prossima fermata, Glow.
15: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
16: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
17: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
16: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
18: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
19: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
20: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
17: Impossibile.
20: E invece sì.
17: E magari anche ad interessi zero.
20: Anche quello.
17: Stai scherzando?
20: No, è tutto vero.
21: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto, le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665. Via Tiburtina 1143, via di Tor Cervara 285.
22: Su Dimensione Suono Roma,
23: la sveglia dei gladiatori.

0: siamo tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale con voi Geppellino, De Niro, prontissimi con le dritte del weekend, fidatevi.
1: Esatto.
0: Visto che in quest'ora anche prima ne abbiamo parlato, no? Allora, iniziamo dalla musica dal vivo, perché i Negramaro ritornano a Roma per il Rock in Roma 2026.
1: Una delle band made in Italy più amate della nostra penisola torna all'Ippodromo delle Capannelle per una serata fantastica dove riproporranno tutti i loro fantastici successi, meravigliose canzoni.
0: Quindi, Ippodromo delle Capannelle, via Pianuova 1245, avete la possibilità questa sera, apertura a cancelli dalle 19, di ascoltare la musica dei Negramaro dal vivo. E
1: se
0: poi,
1: se invece siete amanti del trekking e magari mista all'archeologia, non potete perdervi una villa romana riemersa a Castel di Guido. È una scoperta di pochissimo tempo fa.
0: È una villa di età imperiale.
1: Esatto, riemersa nella campagna di Castel di Guido, e lo scavo sarà aperto al pubblico sabato 20 giugno con visite guidate dalle 17, organizzate proprio dalla Soprintendenza Speciale di Roma.
0: Quindi oggi dalle 17 avete la possibilità anche di dedicarvi a questo trekking archeologico.
1: Molto bello, molto bello.
0: Chiudiamo di nuovo con la musica dal vivo, dal rock dei Negramaro passiamo al blues.
1: Ah, bello il blues, eh? Se siete amanti delle chitarre e del sound blues non potete perdervi il San Lorenzo Blues Festival.
0: E quindi, 12ª edizione questa sera dalle 20:30 al Parco delle Stelle, largo Settimio Passamonti, quartiere San Lorenzo a Roma, ingresso libero. Avete la possibilità di assistere a tante band dal vivo e soprattutto alle jam session finali, che
1: bello,
0: sono sempre
1: bello,
0: quelle
1: bello,
0: più
1: bello,
0: coinvolgenti.
1: Bello.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Estate!
2: Io vi ricordo, gladiatori, anche in questo sabato 20 giugno, che sul nostro sito dimensionesuonoroma.it trovate la sezione Music Club.
3: È una sezione dove potervi recare per votare la musica che amate di più e che ascoltate proprio qui, sulle nostre frequenze. E addirittura potete segnalare quella che non vi piace, così, in base alle vostre preferenze, noi aggiorneremo le nostre playlist.
2: Ora restate con noi, perché tra pochissimo ritorniamo anche in redazione.
1: La sveglia dei gladiatori.
0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Andrea Soprani. Caso Cucchi, le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali possibili responsabilità dei carabinieri appartenenti al gruppo Roma nella morte di Stefano Cucchi. Da quanto scrive la quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi nel caso. Nel marzo scorso i supremi giudici hanno assolto il colonnello Lorenzo Sabatino. La Cassazione ha inoltre rigettato i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in appello l'intervenuta prescrizione o condanna. Sono molto soddisfatta delle motivazioni della sentenza, soprattutto se penso da dove siamo partiti. Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. Nuora strattona la suocera che cade e il giorno dopo muore in ospedale. La lite in famiglia finisce in tragedia. La donna, italiana di 56 anni, è indagata per omicidio preterintenzionale, lo scatto di violenza dopo aver preteso dei soldi dall'85enne. I fatti sono iniziati il 12 giugno. Una sottile lenza di nylon per prelevare e riposizionare all'interno di un comignolo uno zaino, magazzino di sostanza stupefacente, trasformando il condotto di sfiato di una palazzina dei lotti di Ostia in un deposito a scomparsa dello spaccio. L'ingegnoso sistema di occultamento scoperto dalla polizia nel corso di un'attività investigativa. All'esito dell'operazione che ha portato al sequestro di circa 4 etti tra crack, cocaina e hashish, è finito in manette un 50enne romano residente a Nettuno. Torna nella capitale la parata del Roma Pride, il corteo prenderà il via alle 15 da Piazza della Repubblica e attraverserà il centro storico fino alle Terme di Caracalla, con oltre 30 carri e decine di migliaia di persone attese da tutta Italia e dall'estero. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato di nuovo, 20 giugno 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma, con voi Geppellino De Niro, andiamo!
1: Questa è la terza ora di un fantastico sabato molto molto caldo, quindi soprattutto chi di voi è già al mare ci sta ascoltando da sotto un ombrellone o sotto il lettino.
0: Noi ve lo diciamo, beati voi, non vi offendete però.
1: Ma non vi preoccupate che noi alle 10 finiamo.
0: Sì, vi raggiungiamo
1: io
0: subito.
1: Io ci metto zero a prendere la moto e arrivare verso il mare. Comunque iniziamo questa nuova fantastica ora, un'ora speciale, perché anche in quest'ora abbiamo tanta tanta carne al fuoco in questa puntata speciale del sabato. Perché speciale?
0: Perché vi facciamo riascoltare tutte le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda da lunedì al venerdì.
1: Tipo fammi qualche esempio.
0: In quest'ora ritroveremo Emiliano Bonini con Vox Populi, di nuovo Antonio Giuliani e poi anche la puntata più divertente di Star Piccio.
1: E pensate che questo menù ricco e gustoso è tutto gratis. Senti, partiamo come al solito con una barzelletta, perché il barzellettometro ha bisogno di essere svuotato.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Ospedale.
3: Sì.
1: Fuori la porta di una sala operatoria c'è una signora molto nervosa che cammina avanti e indietro, si spalanca la porta, esce il medico, lei gli va incontro e fa: dottore mi dica, ma pensa che mio marito perderà l'occhio? E il dottore fa: non si preoccupi, signor, io ho messo in tasca.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.
4: Rhythmic History 2001.

0: Sabato mattina con la nostra musica Gladiatori. Buongiorno con voi, sempre Geppettino De Niro.
1: Adesso ti sto per dire una notizia che ti lascerà esterrefatto, ma soprattutto ti porterà un bel sorriso sul tuo faccione.
0: Sei sicuro? Guarda, sì, io sono già seduto, quindi spara.
1: Sta per tornare, stiamo per riascoltare il nostro Emiliano Bonini, che tu adori, con le sue battute nonsense, quelle
0: spettacolo
1: che piacciono tanto a te, no? E allora
0: anche di sabato.
1: Certo, sì, è giusto riascoltare uno dei suoi interventi di Vox Populi.
0: Oh, che fatica.
1: Anche perché se no dopo te lo dimentichi, tu quando torniamo e mi tocca ripresentartelo da capo. Ascoltiamo uno dei suoi fantastici interventi.
0: Quindi non basta averlo qui dal lunedì al venerdì in diretta intorno alle 7:30, no, ora pure di sabato.
1: Ma gli vuoi bene?
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
1: Emiliano!
3: Ragazzi, ma non vedi Daniele che presenza scenica, ma non lo vedete, ma non lo vedete, cari ascoltatori, ma non lo vedete Daniele, ma non lo vedete, ma comunque comunque siete dei gocci, raga, non vi si può mai di niente. Dico, stavo a pensare una cosa, no? Allora, le donne romane sono molto sensibili e spesso vedono film horror anche se sanno che poi non ci dormiranno la notte, no?
1: Si coprono di solito gli occhi, no?
3: Eh sì, però c'è sta un problema, che quando vediamo i film dei mostri inevitabilmente la notte aumenta la paura di incontrarne uno per casa, no?
1: Sicuro.
3: Certo. E quindi oggi, per le mie possibilità, vi aiuterò a individuare e sconfiggere le presenze che arriveranno mentre dormiamo subito dopo aver visto uno di questi film.
1: Ah, ah, beh, beh.

0: io poi sono appassionato di horror, quindi
1: eh sì, lo so, ma perché i mostri arrivano, ragazzi, nel senso, dopo il film
0: stanno sotto al letto.
1: Allora, iniziamo subito col dire: più è spesso il lenzuolo a coperta sul letto e meno possibilità ci hanno i mostri di toccarci.
0: Certo, perché le coperte sono blindate, alcune sono blindate.
1: No, ma tu, ci hanno provato la fobia, i mostri ci hanno provato la fobia, cioè non si avvicinano, non gliela possono fare.
0: Tu hai paura di loro, loro te te.
1: Quindi pure se fa caldo, questo è il mio consiglio, copriamoci bene, questa è la cosa fondamentale. Mi raccomando di spolverare periodicamente sotto al letto e controllare se qualche folletto malintenzionato si va a nascondere sotto al letto. Se c'hai casa piccola, può darsi che il folletto lo metti lì sotto, ma io spero che il caso lo ricordi che hai messo lì sotto, perché sennò spolverate anche a prescindere dai folletti, perché altrimenti altri mostri si verranno a creare sotto al letto. Gli acaroni, capito?
0: Grossi. Guardi, 1,85 m.
1: Eh sì, mazza, che
0: mettono le mani addosso.
1: Oh, risali su che non te voglio vedere, così te fanno, capito? Sì, ecco, questa è la voce della carone.
0: Poi
1: contro gli zombie invece la situazione è molto più facile.
0: Certo.
1: Basterà tenere sempre un CD dei Cranberries,
0: perché giusto,
1: l'odiano.
0: I zombie sono lenti,
1: e così rallentano ancora di più. Poi c'è sta una presenza che terrorizza tutti dopo un film horror.
0: Quale?
1: È quel rumore che senti nel cuore dalla notte. No, non è questo. E cominci a pensare, oddio, che è? C'è Samara vicino al frigorifero? E invece trovi il coraggio per andarla a controllare e scopri che era una bottiglia d'acqua che
0: maledetta,
1: si è assestata da sola.
0: Sì, è vero, lo fanno, maledetta, quello è peggio.
1: Comunque io sto tranquillo, raga.
0: Perché
1: se un mostro entra a casa mia e vede quanto pago d'affitto, esce lui de corsa, se ne va.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: Continua il sabato mattina su Dimensione Suono Roma, sempre con Geppe Arrino, De Niro, Gladiatore.
1: Buongiorno!
0: Piccolissima pausa, mi raccomando, restate qui, ci rinfreschiamo visto il caldo di stamattina.
1: E poi torniamo con uno degli interventi più belli del nostro Antonio Giuliani. Go!

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
10: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
11: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
12: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
13: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
12: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
14: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
15: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
16: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
15: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
17: Dimensione Suono Roma, meteo!
18: Si attende un weekend rovente sul Lazio e all'insegna del sole, con clima molto caldo ed estivo, afa che sarà intensa non solo di giorno ma anche di notte. Le punte massime a Roma potranno anche sfiorare i 35 gradi. Da segnalare solo nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni, in parziale sconfinamento domenica sulle zone limitrofe. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trevimeti.
19: Su Dimensione Suono Roma,
20: la sveglia dei gladiatori.

0: Sabato 20 giugno 2026, tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale.
1: Buongiorno.
0: Ceppo e Rino De Niro, eccoci.
1: Siamo qua, anche di sabato.
0: Come promesso, quindi, siamo pronti ora a farvi riascoltare il nostro romano doc Antonio Giuliani e vi ricordiamo che lo trovate qui da noi tutte le mattine in diretta.
1: Dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
1: Antonio, buongiorno.
3: Ragazzi.
0: Filo.
3: Ma no, ma state buoni, non correte, tranquilli, rilassati. Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai, i campi di calcio, sono sceso in campo e calcavo. È perfetto perché le gambe insalzavano proprio, cioè di un centimetro, quindi adesso proprio calcare, anzi forse è più giusto che aravano, ecco, aravano. Una cosa incredibile, guarda dopo non si gioca dopo tanto tempo.
0: Come si dice in gergo, Antonio, eri un pochino imballato.
3: Imballato, sì, ero imballato, infatti mi hanno levato il nastro e poi dopo lì ho cominciato un attimino a muovermi. E tutto questo perché per festeggiare il compleanno del mio amico Daniele Iannone, che per l'occasione aveva riunito tutti amici, ma soprattutto amici di calcio.
0: Che bello però!
3: Sì, bellissimo. Infatti avendo fatto, no, nel senso, avendo fatto parte per anni della squadra, poi tra l'altro da lui fondata, i Gunners.
0: In onore dell'Arsenal, immagino.
3: Sì, no? I colori sono quelli dell'Arsenal, insomma, però la squadra, abbiamo fatto tantissimi tornei a calciotto. Tutto molto bello, come dicevi tu, per una serata di puro amarcordi, diciamo.
0: Sì,
3: ecco,
0: sì, all'insegna dei ricordi.
3: Proprio l'insegna. Però no, poi durante la partita, vedendo come stavamo fisicamente, alla fine del primo tempo, al mio amico Daniele ho detto: dica Daniele, qui più che fondata da te, mi sembra sprofondata grazie a te, perché
0: il tempo passa.
3: Ho capito, allora che cosa inviti? Hai avuto una bella idea, dico, insomma, di fare questa partita.
0: Bisogna farla con i più giovani, tu dici.
3: Tra l'altro a metà giugno. che alcuni hanno cominciato a boccheggiare già gli spogliatoi solo per mettersi la divisa.
0: Quando ti allacci le scarpe, tu pure ti devi piegare.
3: Vi dico solo l'età media 55 anni, l'età media
0: altina per una squadra
3: altina.
0: Di calcio.
3: Se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto di fa. Così lui mi guarda e mi fa: dice, vabbè, dai, a scudo del compleanno, sì, ho voluto dare anche l'addio al calcio. Dico, guarda, Daniele, che qui alcuni stasera non danno solo addio al calcio. No, io ve lo dico.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: Continua la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori qui su Dimensione Suono Roma. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Buon weekend. Noi vi diamo anche un aggiornamento rosa. Facciamo un po' di gossip, no? Perché Tom Holland, attore famosissimo sia per quello che fa sul grande schermo sia per quello che fa fuori,

0: Di cinema, a proposito di grandi produzioni audiovisive, restate con noi perché tra poco torniamo con la puntata più divertente della settimana di Star Piccio, il nostro sceneggiato.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.

0: Senti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, 0 compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose!
8: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro, totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

Bene, archiviato quindi il matrimonio di Tom Holland, impegnato, apro un'altra parentesi, sia con Spider-Man che con Odyssey, il nuovo film di Christopher

0: per Nolan.
1: Io non vedo l'ora di vedere, deve essere veramente un filmone, eh?
0: Direi di concentrarci invece sullo spazio, e quindi mettetevi la tuta
1: e alzate gli occhi al cielo.
0: Salite a bordo della Dugarna.
2: Arpiccio.
3: Hai capito?
1: Anno 2151.
3: Magari arrivati.
1: Capitolo 1, lunedì. Il generale Geppo fissava lo schermo della plancia con l'autorità che solo un uomo con 20 medaglie, tutte vinte al torneo di briscola, poteva sfoggiare. La Dugarna orbitava pacificamente intorno a un pianeta gassoso sconosciuto. Primo ufficiale Daniele, tuona ecco, Geppo, aggiustandosi alla divisa di due taglie più piccole. Situazione? Daniele, che stava tentando disperatamente di risolvere un cruciverba facilitato a testa in giù a causa della gravità artificiale, sussultò.
3: Tutto calmo, generale. Così, no? Tranne per il fatto che l'indicatore del carburante segna stai sereno. Credo che Emiliano ci abbia messo di nuovo le mani.
1: In quel momento dagli altoparlanti gracò la voce di Emiliano, l'addetta ai motori, direttamente dalla sala macchine. Ah, regà, non vi preoccupate, eh? Ho ottimizzato il reattore a fusione termonucleare usando un pezzo di fin de ferro e una muletta da bucare.
3: Ammazza.
1: Adesso andiamo che è una bellezza. Ottimo lavoro, Emiliano, disse Geppo gonfiando il petto. Ora per festeggiare vorrei un caffè. Daniele, premi quel tasto rosso con la tazzina. Daniele si sporse, ma a causa del suo leggendario raggio visivo da talpa e della sua goffaggine, inciampò nel filo del mouse spaziale, cadendo colpì con il mento un enorme pulsante luminoso con la scritta autodistruzione.
3: No!
1: Cioè, un allarme stridente iniziò a suonare. Attivazione di protocollo di collisione imminente. Traiettoria impostata. Il centro del sole più vicino. Daniele, ma che cosa hai fatto?
3: Volevo il macchiato, generale.
1: Dalla sala macchina Emiliano gridò: ragazzi, non so che avete toccato, ma il motore ha appena fatto clac e stiamo andando a cannone verso la palla di fuoco gigantesca. Che faccio? Lascio? Che cosa succederà alla Dugarna? Emiliano riuscirà a salvare la situazione con un altro pezzo di fil di ferro? Lo scopriremo domani.
3: Mamma mia.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: questo sabato mattina ci sono anche i vostri messaggi al 393 0119 119.
1: Sentiamo, dai.
2: Gladiatori, buongiorno, buongiorno. Sono Nati da Santa Marinella.
0: Ciao.
2: E vi auguro una bellissima giornata. Grazie. Di riposo e di serenità. Grazie. Una cosa sola, ragazzi, ma mi mandate Eleonora Scaiola qui al bar, che gestiamo io e le due ragazze, sì, alla pasticceria San Giuseppe a Santa Marinella. Santa, se tante Marinella, volte che ve lo chiedo. Vabbè. Un abbraccio forte forte, ciao.
0: Grazie per questo messaggio, grazie per la segnalazione. Purtroppo in questo periodo Eleonora Scaiola è impegnata con Chiacchiere da Bar a Summer Edition da Ostia, quindi se ne riparla magari da settembre.
1: Però una soluzione c'è, cara Carla, visto, vai, che lavori con due ragazze, veniamo io e Rino. Per me un cappuccino freddo, grazie.
0: Io cappuccino caldo e cornetto alla crema.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa?

0: sempre in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
2: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
3: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. Strage di Cisterna di Latina, uccise con la pistola lui in dotazione in quanto maresciallo della Guardia di Finanza, due donne, Nicoletta Zomparelli di 49 anni e René Amato appena 19enne, rispettivamente madre e figlia della sua fidanzata Desiree. Ieri la Corte d'Appello ha confermato per Cristian Sodano, 29 anni, la pena dell'ergastolo già comminata in primo grado. Nuora strattona la suocera che cade e il giorno dopo in ospedale muore. La lite in famiglia finisce in tragedia a Fidene. La donna italiana di 56 anni è indagata per omicidio preterintenzionale. Lo scatto di violenza dopo aver preteso dei soldi dall'85enne. I fatti sono iniziati il 12 giugno. Latina, riciclaggio da fatture per operazioni inesistenti. Eseguita dalla Guardia di Finanza una misura cautelare personale nei confronti di quattro soggetti ed il sequestro di beni per un ammontare pari a circa 400.000 euro. Dal quarticciolo a Tor Sapienza, attraversando i quartieri di Centocelle e Tor Cervara, la polizia ha passato al setaccio il quadrante est della capitale con un massivo dispositivo di controllo straordinario del territorio orientato al contrasto dello spaccio locale e dei reati predatori. Il bilancio dell'operazione racconta un numero di 71 persone identificate, 13 veicoli controllati, 3 attività ispezionate e 6 arresti. Calcio mondiali, il Brasile batte Haiti 3-0 e raggiunge il Marocco in testa al girone. La Turchia eliminata, sconfitta 1-0 dal Paraguay. Oggi in campo Olanda, Svezia e Germania, Costa d'Avorio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! Quarta ora insieme nella puntata speciale del sabato con Geppo e Rino De Nido. Benvenuti su Dimensione Suono Roma. Come dicevo, fino alle 10 ci trovate qui. In quest'ora ritroveremo anche Antonio Giuliani.
1: Allora fammi spiegare però perché chiamiamo la puntata del sabato puntata speciale.
0: Dillo forte.
1: Perché oltre a tutti i nostri contenuti che ascoltate qui, andiamo a riascoltare il meglio del meglio della settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle. E Antonio Giuliani è proprio una di queste.
0: E poi in quest'ora capiremo come si fa a riconoscere un melone maturo. Ok?
1: Io lo so, ma te lo dico più tardi.
0: Ah, quindi è un trucchetto che tu già sapevi.
1: Esatto, adesso.
0: Spesso e volentieri, ecco, quando andiamo a comprare la frutta, poi torniamo a casa, il melone non è buonissimo.
1: Non sa di niente, invece c'è un trucco. Vabbè, te lo dico più tardi, come ti ho appena detto. Per adesso partiamo con il buon umore, anche perché questa è l'ultima barzelletta del barzellettometro e andiamo a riascoltarla.
2: La barzelletta di Geppo.
3: Studio medico, un tizio entra, si siede davanti al medico e fa: dottore, sono venuto qui per parlarle di mio fratello. Dottore fa: sì, mi dica, mi racconti, che problemi ha? È impazzito, crede di essere un camion. Il medico fa: un camion. Guardi, faccia così, me lo porti così lo visito. Se come io lo porto? Andò parcheggio.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 97.

0: frutta, frutta fresca. Geppellino De Niro su Dimensione Suono Roma. No, non sono impazziti, non ci siamo improvvisati, no. Fruttaroli. Però comunque vogliamo condividere con voi un trucco: come riconoscere il melone maturo. La frutta estiva, si sa, è buonissima.
1: Sì, però può capitare, anzi, a chi è che non è mai capitato, dai, di portare a casa, che ne so, un'anguria, un cocomero, un melone, e poi lo vai a mangiare ed è sciapo, diciamo, poco saporito.
0: Allora, vi diamo qualche dritta, ok? Per riconoscerne uno più maturo e più dolce degli altri, bisogna guardare il picciolo.
1: Esatto.
0: Se il picciolo è secco, va bene, può essere un melone maturo e in grado anche di soddisfare il vostro palato. E occhio anche alla posa. Che cos'è la posa?
1: Che quella macchia, io infatti con quella mi regolo spesso.
0: Ti orienti siccome, con la posa,
1: esatto,
0: quindi.
1: Esatto, siccome sia le angurie che i meloni comunque crescono a terra,
0: sì, sì.
1: Quando hanno quella famosa macchia gialla che vedete,
0: un po' bianca,
1: un biancastra, po'
0: anche, sì,
1: da sul,
0: sì,
1: giallino,
0: sì, sì,
1: vuol dire che il frutto è stato per qualche giorno posato a terra dopo la maturazione, quindi quello è un sinonimo che molto probabilmente il frutto sarà dolce.
0: Vale per il melone, vale anche per il cocomero,
1: certo.
0: In questo caso quella macchia biancastra, la macchia della posa, ecco, vuol dire che il frutto ha ricevuto molto sole. In questo caso risulta essere più dolce.
1: Lo sapevate?
2: La sveglia dei gladiatori.

0: talk about?
1: La sveglia dei gladiatori.
0: Estate.
1: Le hit più ritmate da 90 ad oggi.
2: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise.

0: Guarda, io ignoravo queste dritte che abbiamo prima dato ai nostri gladiatori su come riconoscere un melone maturo e dolce. Io non vedo l'ora di uscire da qua per andare a fare la spesa.
1: Vuoi fare il test subito?
0: Subito, anche perché finora non mi ero mosso, ok? Perché sai, hai sempre paura della fregatura con quello che costano. Invece,
1: poi la frutta costa, non è che te la regalano.
0: Con queste dritte mi sento più confident, certo, più sicuro.
1: E almeno smetti di aprire i meloni al supermercato.
0: Io poi vado con la scimitarra, capito?
1: Esatto.
0: Io li taglio tipo Fruit Ninja, non so se ho reso l'idea.
1: Certo.
0: Piccolissimo break, restate con noi, tra poco torniamo con Antonio Giuliani. Go.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con micro tasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
2: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di €110 su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta, a soli €190 più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
7: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
8: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte.

0: Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Sabato 20 giugno siamo appena tornati e andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani e insieme a lui vi diamo appuntamento a lunedì. Giuliani Doc.
1: Estate.
2: Antonio.
3: E dai, bingo. Allora, diciamo che da questo sondaggio, insomma, fatto da alcuni psicologi, anche come ha detto prima Geppo, a noi romani non interessa, cioè visto noi abbiamo il copyright. Noi c'è per copyright, addirittura che c'è scritto perché scherzare, ridere fa bene, ti lascia con i piedi per terra, cioè, anche perché se non c'hai i piedi per terra sei di lungo. Vedi la battuta già pronta. Però tra amici va bene, perché però è un po' scontata come cosa, no? Perché lo sfottò tra amici c'è sta sempre, da sempre. Io sull'altezza mi massacravano. Un giorno uno al bar mi ha detto: ah, quanto se te metti a sedere sul marciapiede te dondolano i piedi.
2: No! Però
3: fai
2: ridere questa, perché te la immagini.
3: Se te devi alzare chiamo e t'aiuto. Cioè, capito?
2: Tu non ti sei mai sentito offeso, no?
3: Perché
2: rispondi con un'altra battuta?
3: Infatti io gli ho risposto, dico: guarda, se ti serve una mano a te, t'alzate, prima o poi qualcuno te la dà per venire a più a me. Cioè, è una dietro un'altra, no? Cioè. Però quella più, diciamo, le cose più ironiche, quelle più simpatiche è a casa, no? Con le proprie donne, capito? Che tanti pensano che noi lo facciamo perché siamo, che ne so, dei maschilisti o viceversa, e invece no, è

0: proprio per sorridere, per esempio, proprio pochi giorni fa mia moglie mi ha detto: amore, non mi vedi invecchiata? Dico: no, amore, fammi vedere. No, sposta il bastone. Lei, cretino imbecille, sempre con queste battute. I miei anni mi porto bene. Dico: l'anni sì, sei mesi e ti hanno fregato. E lei mi ha guardato e mi ha detto: parli di te, ma non vedi che panza che hai messo? Mi ha detto: se ti metti le mani sui fianchi sembri un'anfora. No. Mi sono immaginato la scena. Dico scusami, ma perché mi stai attaccando così? Ma che? Ma quando ti ho sposato eri in chiodo. Dico: ero in chiodo, sì, se ti ho sposato tuo padre mi attaccava al muro. Cioè, era una dietro un altro, capito?
1: Inarrestabili, cioè, sì.
0: No, e io ho detto: guarda, comunque sia, io pure se ho messo la pancia, quello che sia, sono basso, io tanto non entro. E lei mi ha guardato e mi ha fatto: ma perché tu mi hai mai tradito? Dico: in che senso? Col pensiero. Ah, col pensiero mai. Mi ha detto: ma dove vai? Che oltre pure la pancia non sono cascati tutti i capelli. Dico: guarda che ne sono cascati, se ne sono nati. Se non sono nati, la prima volta ti hanno visto uscire dal bagno, con la maschera quella antirughe in faccia, che, con due zucchine sull'occhio, con la cresta bionda e le mollettine. E quella è la maschera per viso, che te dà fastidio quando me la faccio? No, me dà fastidio quando te la levi.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione.

0: Ritmi History 80.
1: Entrambi amiamo il mondo degli orologi e allora, ritornando nel 1983, dobbiamo ricordare che in quell'anno Casio lancia G-Shock.
2: L'orologio indistruttibile secondo la casa produttrice. In quegli anni Michael Sembello e la sua ritmatissima Maniac.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai

0: La nostra musica è la giusta colonna sonora per il weekend. Gladiatori, buongiorno. Questa è Dimensione Suono Roma. Tra poco, visto che poi a breve le autostrade italiane si intaseranno perché tanti andranno in vacanza, vi spieghiamo perché andare molto forte in autostrada serve davvero a poco. Questa è un'informazione utile anche per chi utilizza tratti autostradali oppure tangenziale, raccordo, durante la settimana per raggiungere il posto di lavoro. Restate qui.
1: Serate speciali a Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30.
0: Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco.
1: Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto.
0: Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosario.

0: Tini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita.

0: casa. Visita mrarredamenti.com.
1: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale Geperino De Niro anche in questo sabato 20 giugno.
1: Allora, come parlavamo di traffico, se non sbaglio,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, perché a quanto pare andare molto forte in autostrada serve a poco. Infatti, superando il limite di 130 km all'ora, non si guadagna quasi nulla in tempi di percorrenza.
1: E soprattutto è pericoloso superare i limiti. Noi ci teniamo sempre a rispettare le leggi e soprattutto i limiti di velocità in viaggio.
0: Infatti, si consuma di più, considerando quanto caro ci costa la benzina in questo periodo, io eviterei di premere troppo il piede sull'acceleratore e si diventa un pericolo per noi stessi, per le persone che sono in macchina con noi e per gli altri. Quindi con l'arrivo dell'estate e delle ferie, nei prossimi mesi tanti italiani, milioni di persone si metteranno in viaggio in autostrada e alcune di loro saranno tentate dal superare i famosi limiti di velocità.
1: Allora, però, usiamo la matematica per farvi capire bene questo meccanismo. Allora, immaginiamo di dover percorrere in autostrada 100 km
0: sì,
1: a velocità costante. Allora, se andassimo a 110 km orari, saranno necessari poco più di 54 minuti per arrivare a destinazione. Se invece si viaggia a 130, che è il limite attuale consentito in autostrada, si arriva a destinazione in 46 minuti, guadagnando 8 minuti rispetto al viaggio a 110.
0: Un automobilista che decide di violare il limite di velocità e di viaggiare, tipo, che ne so, a 150 km orari, impiegherà 40 minuti. Il guadagno di tempo rispetto ai famosi 110 km di prima è significativo, mentre è ridotto rispetto al caso dei 130 km all'ora.
1: Esatto, allora superando però i limiti e viaggiando magari a 150 all'ora, arrivi con 8-6 minuti di differenza rispetto al se avessi rispettato i limiti, e quindi non è che ti cambia tutta questa cosa, cioè 6 minuti che ti cambiano nulla.
0: Nulla.
1: Ecco.
0: E poi non dimentichiamo anche che magari chi guida a 150 km all'ora è costretto a frenare e accelerare di frequente.
1: Esatto.
0: Poi arriva il tutor, arriva l'autovelox, insomma, mettetevi lì. Oggi le macchine moderne impostano in automatico anche il limite massimo di velocità. Lasciate il piede sull'acceleratore e godetevi il viaggio, perché non voglio essere retorico, però
1: no,
0: è importante.

0: importante arrivare a destinazione, ecco, sane e salvi.
1: Soprattutto andando a velocità molto alte si comporta un guadagno di tempo minimo a costi veramente molto più alti.
2: Sole,
3: musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: Gladiatori. No! Siamo arrivati alla fine anche della puntata di questo sabato 20 giugno e abbiamo chiuso un'altra settimana insieme.
1: Adesso dobbiamo lasciare il posto alla nostra Xenia. Vieni Xenia.
0: Ciao, eccola. Buongiorno.
1: Ricordandovi l'appuntamento per l'inizio della prossima settimana. Domani e domenica ci riposiamo, ma torniamo lunedì alle 6 in punto con la puntata più difficile, quella della ripartenza.
0: Vi aspettiamo puntuali dalle 6. Nel frattempo, come amiamo dire, mangiate, bevete e ridete forte durante questo weekend. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.
1: Ciao ciao.
2: Noi se sentimo lunedì, ciao!
3: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
4: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
3: Su dimensionesuonoroma.it. La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
6: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione.

0: revisione componente 1 politiche per il lavoro. Investimento 1.1 potenziamento dei centri per l'impiego.
1: Buongiorno alla redazione, diamo la linea ad Andrea Soprani.
2: Buongiorno da Andrea Soprani. Tentato omicidio in palestra a Roma, in via Caseline. I carabinieri hanno fermato un 53enne romano. L'uomo è gravemente indiziato del reato di tentato omicidio avvenuto la mattinata dell'11 giugno, quando intorno alle 8.55 all'interno di una struttura sportiva ha coltellato al fianco sinistro un uomo dopo una lite. Torna oggi pomeriggio la parata del Roma Pride. Il corteo prenderà il via alle 15 da Piazza della Repubblica e attraverserà il centro storico fino al Terme di Caracalla, con oltre 30 carri e decine di migliaia di persone attese da tutta Italia e dall'estero. Le prime chiusure su Piazza della Repubblica scatteranno dalle 13, mentre la graduale riapertura delle strade inizierà intorno alle 19 per concludersi alle 20 circa. Un locale da incubo in precarie condizioni igieniche, una situazione d'allarme che è stata riscontrata dai carabinieri, che ha portato al sequestro di 200 kg di alimenti e alla chiusura del locale. Questo è stato uno degli interventi effettuati dai militari in un servizio straordinario effettuato a Laurentino 38. È partita giovedì 18 giugno l'estate al Maxi 2026, la rassegna estiva del Museo di Arte Contemporanea di via Guido Reni 4A. 6 settimane di appuntamenti fino al 28 luglio tra cinema, jazz e musica elettronica, con proiezioni all'Arena del Cinema Tiziano e concerti nello spazio esterno del museo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 10:01.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Buongiorno, buongiorno, ce la facciamo oggi. Eccoci qui, buon sabato, che è il rito del sabato mattina con me.

Delia al mio paese su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Loro tre, già prese singolarmente, sono una bomba, insieme è proprio un detonatore, incredibili per questa estate 2026, una delle hit che va proprio ad incastrarsi perfettamente con il periodo estivo.

importante, ma poi ne parleremo nel corso del tempo. Siete voi però i protagonisti del sabato, come sempre la vostra voce non può mancare. Parlo proprio di voce, perché? Perché ho bisogno di sentirla, di sapere tramite la voce quanto siete assonnati, ma soprattutto che cosa state facendo in questo momento, che progetti avete, se c'è qualcuno che mi fa volare letteralmente perché è diretto al mare o magari già si parte per le vacanze. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0 119 119. Tranquilli, siamo vicini soprattutto alle persone che stanno lavorando, quindi potete contattarci anche voi.

0: Life, buona domenica su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, la vostra voce, il vostro buongiorno, voi che siete i protagonisti del sabato mattina, pronto?
1: Buongiorno, se vuoi te faccio volare
0: sì,
1: io, semplice
0: sì, sì.
1: Semplice.
0: Vai.
1: Tanto sto già in aeroporto che sto al lavoro.
0: Tu vai? Ah no, lavoro.
1: Per viaggetto vai.
0: Dai, guarda, lo farei subito, magari un bel aereo con tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma, colonna sonora. La conosciamo già, quella delle hit più ritmate dal 90 ad oggi, e ci divertiamo di sicuro. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e Tunnel 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali ed usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
2: For you. Le hit più ritmate.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 30.

0: 21. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
6: Fino al 29 giugno, con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
7: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati.

0: ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
1: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Viaggiatori, viaggianti all'ascolto di Dimensione Suono Roma, c'è una sorpresa per voi. For For You significa quattro hit che arrivano con tutta l'energia possibile, soprattutto senza pausa.

0: Siete voi all'ascolto di Dimensione Suono Roma, chi sta andando a lavoro, chi invece è pronto per una gita fuori porta, qualcun altro invece sta partendo per il mare e noi siamo insieme a voi. Guarda che art attack che ho fatto, buon sabato da Andrea da Nettuno che mi ha inviato la fotografia della spiaggia di un disegno fatto con le dita sulla sabbia, un cuoricino con una X all'interno e poi ha completato in insomma apposta c'ha scritto il resto del mio nome. Grazie davvero. Noi invece stiamo andando allo Zoo Marina, ma una cosa che mi ha fatto ridere molto è questa qui di Giorgio da Latina. Buongiorno Xenia e buon sabato a tutti. Io e mio marito stiamo partendo per il territorio svedese, direzione IKEA. Nella clinica Fabia Mater prendersi cura della salute è più semplice. È la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita fabiamater.it, direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride!
3: No, tiramisù a colazione, no.
4: Buono!
3: Ma dai,
4: come va, no?
3: Dai, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi!
4: Eccoci!
5: Siamo qua,
3: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso, eh?
4: Ah, vabbè, ma allora. io non mi interessa.
3: Non ti interessa. No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
4: Oh, faccio
3: caso.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06

Goals Like Nanana su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Era il 2023, è già passato un po' di tempo, eppure a me sembra attualissima, ma questa è anche la capacità, una delle capacità di Peggy Gou. Buongiorno Xenia, noi siamo

0: passa sempre a lavorare, sai. Ogni volta che entro dentro la radio ti becco sempre a te.
1: Lo diciamo.
0: Se vedi che deve andare così, che ti devo ascoltare, ti devo.
1: Ma è una...
0: Ciao Xenia, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma, da Mirko.
1: Grazie mille Mirko, è un fastidio ascoltarmi. No, dai, che io ti voglio bene. Ti dedico anche la prossima canzone.

Cristina Aguilera, Moves Like Jagger, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Arrivano loro con il loro ritmo, PTN, meglio conosciuti come i pinguini tattici nucleari. La nuova l'ascoltiamo adesso, si chiama Sorry, scusa.

0: scusa, lo sento, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
1: Buongiorno,
0: c'è? Buongiorno
1: a tutti, un saluto da Moreno a Gianni, Maura e Tea. Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Ben trovati da Andrea Soprani. Intervento provvidenziale dei carabinieri che nella notte hanno salvato la vita a un uomo che minacciava di volersi suicidare a Ponte Garibaldi a Roma. I militari delle stazioni di Porta Portese, di Trastevere e del Radiomobile sono arrivati sul posto intorno alle 2 in seguito a una segnalazione, trovando il trentenne straniero che si trovava già oltre il parapetto. I carabinieri hanno formato una catena umana per raggiungerlo, riuscendo poi a bloccarlo per il braccio e metterlo in salvo. L'uomo è stato portato all'ospedale Santo Spirito per accertamenti. Tentato omicidio in palestra a Roma, in via Casilini. I carabinieri hanno fermato un 53enne romano. L'uomo è gravemente indiziato del reato di tentato omicidio avvenuto la mattinata dell'11 giugno, quando intorno alle 8.55 all'interno di una struttura sportiva ha coltellato al fianco sinistro un uomo dopo una lite. Nuora strattona la suocera che cade e il giorno dopo in ospedale muore. La lite in famiglia finisce in tragedia a Fidene. La donna italiana di 56 anni è indagata per omicidio preterintenzionale, lo scatto di violenza dopo aver preteso dei soldi dall'85enne. I fatti sono iniziati il 12 giugno. Torna a Roma la parata del Pride. Il corteo prenderà il via alle 15 da Piazza della Repubblica e attraverserà il centro storico fino alle Terme di Caracalla, con oltre 30 carri e decine di migliaia di persone attese da tutta Italia e dall'estero. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Un minuto alle 11.
6: Adesso, now, subito.
7: Senza interruzioni.
4: Buongiorno, buon sabato 20 giugno alle 11, precisamente in questo momento. Ciao a tutti da Xenia. A chi sta andando al mare, auguro

0: allo Stadio Olimpico si è esibito Geoliera con ospite d'eccezione Achille Lauro, si sono esibiti insieme tra proprio il delirio dei fan. E adesso invece andiamo a Bari, perché lì il primo cittadino ha fatto per i fan di Vasco una cosa incredibile.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: Tu non tremare, piano lasciati andare.
2: Ugel, Ima e l'Angel, Ultrana Te, Moving to the Sun.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Mie My Lexus. Nuovo Lexus LVX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati.

0: 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
2: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
3: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
2: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 0, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso 0 e anticipo 0.
6: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.

0: Sistemi Agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con

ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, concerti in tutta Italia. Ieri dicevo grande successo all'Olimpico, sold out per Geolier, e ospite a sorpresa Achille Lauro, che ha incantato il pubblico della sua Roma. Ma andiamo a Bari per il concerto di Vasco, il primo cittadino sindaco leccese ha offerto col calzone

di cipolla, il calzone è tipico, no, di quelle parti della Puglia, ripieni di cipolla a centinaia di fan che erano accampati e che aspettavano di entrare al concerto di Vasco. Un ristoro improvvisato offerto dal primo cittadino prima dello show, che ha segnato il ritorno

Company 98.

0: 20 di giugno, la vigilia dell'estate. Bene, sì, perché domani ci sarà il solstizio d'estate. E a proposito d'estate, serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
3: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
4: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
5: A Roma si dice me voglio levare la sede col prosciutto.
6: Che erdaie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family,
1: riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
9: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
8: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
9: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
8: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUP de stagione, City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
13: Iazzoni!
12: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
14: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
15: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
16: Sali a bordo dal 13 al 20 giugno, il Beauty Bus è in tour per Roma e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
15: Prossima fermata, Glow.
16: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
17: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
18: Honda Motoroma!
19: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da €70 su balduinamedica.it.

0: direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190, Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: concerto di questa estate hanno per la maggiore scelto il mood del canto popolare, un canto che racconta la vita, le tradizioni, il lavoro e l'amore di una comunità. Succede anche per Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

Angelina Mango canta Io la vita l'ho presa a morsi pure quando sapeva di Lyme, un invito a non arrendersi davanti alle difficoltà della vita. La hit di Angelina Mango e Marco Mengoni che va ad incastrarsi perfettamente tra le intensive già uscite per questa estate 2026.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buongiorno da Valentina Lorusso, i carabinieri della stazione di Roma Alessandrina, con il supporto del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto adottato d'iniziativa nei confronti di un cittadino romano di 53 anni. L'uomo è gravemente indiziato del reato di tentato omicidio avvenuto l'11 giugno quando all'interno di una struttura sportiva situata in via Casilina ai danni di un uomo raggiunto da un fendente al fianco sinistro. La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore alla mobilità e trasporti Ghera e di concerto con l'assessore alla cultura e alle politiche giovanili Baldassarri, ha rinnovato anche per questa estate la promozione Lazio in Tour 2026, che consente ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni compiuti, residenti nei comuni del Lazio, di usufruire gratuitamente dal 1 luglio al 15 settembre dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su ferrovia in seconda classe. Il nuovo sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria e veterinaria supera il primo importante esame davanti alla giustizia amministrativa. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da decine di docenti universitari di diversi atenei italiani contro il decreto ministeriale che disciplina il cosiddetto semestre filtro, il nuovo meccanismo introdotto dal governo per sostituire il tradizionale test d'ingresso. Torna a Roma il Roma Pride, il corteo prenderà il via oggi alle 15 da Piazza della Repubblica e attraverserà il centro storico fino alle terme di Caracalla con oltre 30 carri e decine di migliaia di persone. Il calcio mondiale, il Brasile batte Haiti 3-0, raggiunge il Marocco in testa al girone, la Turchia è eliminata dal Paraguay. Oggi in campo Olanda, Svezia e Germania, Costa d'Avorio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Un minuto a mezzogiorno.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ebbene sì, l'avevo promesso e sono qui per giocare insieme a voi, perché Dimensione Sono Roma ti regala lo zaino ufficiale della radio. Uno zaino che non è in vendita, ma può essere tuo giocando con me in questo momento. Sto per fare una domanda, tre possibili risposte per aiutarvi, chiaramente.

0: e toccherà inviarla con SMS o anche WhatsApp audio al 393 0 119 119. Smartphone alla mano, tranne chi sta guidando, mi raccomando. Si parla di musica, chiaramente tanti concerti, come dicevo prima, in tutta Italia, e ieri è stato il turno di Geolier allo Stadio Olimpico di Roma. Con quale cantante ha duettato a sorpresa? Con quale cantante romano ha cantato ieri sera? Si tratta di Fulminacci, Il 3 oppure Achille Lauro? 393 0 119 119, per provare a portarti a casa lo zaino di Dimensione Suono Roma, tocca rispondere a questa domanda. Geolier ieri all'Olimpico ha duettato con un cantante romano a sorpresa. Di chi si tratta? Di Fulminacci? Il 3? Oppure Achille Lauro? Vai con le risposte al 393 0119 119 e buona fortuna.
1: I love Roma.
2: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Il ritmo della

90 ad oggi, e nell'attesa di riuscire a recuperare, a rintracciare la vincitrice di oggi che si chiama Federica, è caduta la linea poco fa e vediamo se riusciamo a rintracciarla. Nel frattempo sono arrivati anche dei messaggi che mi hanno fatto ridere.

di Pride qui a Roma. E approfitto per salutare Francesca e Piera, due nostre grandi ascoltatrici, nel giorno del Gay Pride in cui si celebra l'amore senza differenze e discriminazioni. Ricordo alla mia compagna Piera quanto amore nella mia vita. All for you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
3: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
4: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
5: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
6: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
7: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
9: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
10: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
14: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
13: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
14: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
13: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Dopo il diploma

0: iscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Let the vibration take you down. C'è posto per tutti. For you. Nella

0: It's crazy su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
2: Fino al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a tranche a €9,90 al chilo e pesche gialle italiane a €1,49 al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci. Fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Signo, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risvogliare, è meglio un vero fuori.
12: Dimensione Suono Roma.

Dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, ne abbiamo parlato poco fa, ieri sera si è esibito allo stadio olimpico Geolier davanti ad un olimpico sold out, pieno, ospite a sorpresa Achille Lauro, ma la storia che voglio raccontarti ha a che fare con qualcosa di più, con i rapporti umani e con la musica che unisce. Sta facendo il giro del web il post di un titolare di una pizzeria, di un signore titolare di una pizzeria a Rimini, che ha scritto testuali: venerdì 19 giugno saremo chiusi. C'è una promessa che vale più di qualsiasi servizio, quella fatta ad un figlio. Per questo motivo ci prendiamo una giornata speciale e ci rivediamo il giorno successivo con la stessa passione di sempre. Grazie per la comprensione e buon concerto. Lui aveva promesso a suo figlio di portarlo al concerto di Geolier a Roma. È arrivato, si è goduto la giornata ed effettivamente ci ha fatto riflettere su una questione importante. Una promessa fatta ad un figlio in particolare, ma qualunque persona, vale più di 1000 giorni.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
2: Diamo la linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
3: Buona giornata da Valentina Lorusso. Decine di migliaia di persone attese, oltre 30 carri ed una piattaforma politica che rivendica uguaglianza, cittadinanza e diritti. Oggi torna nella capitale il Roma Pride, uno degli appuntamenti più partecipati d'Europa, presentato ieri, che per l'occasione si è vestito dei colori dell'arcobaleno. La parata prenderà il via alle 15 da Piazza della Repubblica e attraverserà tutto il centro storico. È rimasto nascosto per una settimana, poi grazie alla pressione fatta dai carabinieri che lo cercavano si è presentato con l'avvocato a Rebibbia. Davide, cittadini, 53 anni, narcotrafficante, arrestato nel 2020 al Tuscolano da militari travestiti da fattorini, dopo una latitanza in Spagna è stato arrestato per il tentato omicidio dell'11 giugno scorso di un frequentatore della palestra McFit in via Casilina alla Borgata Finocchio durante una lite per l'uso della panca per gli esercizi. Denunciato per lesioni aggravate, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, il 17enne che ieri al culmine di una lite tra adolescenti a bordo di un treno regionale ha tentato di dare fuoco ad un coetaneo. Decisivo l'intervento di un poliziotto libero dal servizio che si trovava sul treno e ha fermato l'aggressore. L'ondata di calore che sta investendo l'Italia dovuta all'anticiclone africano Cerberus colpisce anche Roma, dove oggi e domani è stato stabilito il bollino arancione con livello di rischio 2 dal Ministero della Salute, con le temperature che raggiungeranno i 36 gradi nella capitale. L'allerta è per anziani e fragili, bambini e malati. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: You know what time it is?
3: Le 13 adesso.
5: Now. Subito.
6: Un altro hit senza interruzioni.
7: Four for you.

da un anno e che però nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ha trovato il suo lieto fine. Una storia che sta facendo discutere e che arriva da Vittorio Veneto. Si tratta di cinque religiose che un anno fa sono scappate dal convento e hanno rinunciato ai loro compiti da ecclesiastiche. Cinque suore guidate da madre Aline Pereira che hanno ottenuto ad oggi, dopo un anno, la dispensa dai voti e non sono più monache. È una scelta che è stata maturata dopo la lunga vicenda che le aveva coinvolte e aveva coinvolto il loro monastero, il Cistercense di San Giacomo di Veglia. La particolarità, quello che sta facendo discutere, è che loro hanno rinunciato ai voti, hanno rinunciato alla vita monacale, alla povertà e alla castità e a quant'altro. Nonostante questo, pur lasciando ufficialmente la vita monastica, loro che sono suore social, e io credo che questo sia il problema, hanno dichiarato di voler continuare un percorso fatto di preghiera, accoglienza e attività sociale. Continueranno a mantenere il copricapo, a portare la gonna, a dedicarsi alla preghiera continua, quindi saranno suore a tutti gli effetti pur non essendo suore. E nel frattempo hanno anche trovato una nuova casa, una villa ottocentesca dove portare avanti i propri progetti. E brave le suore!

0: Roma, il ritmo della capitale, giugno e a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali ed usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questo

0: questa settimana.
1: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma.
7: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
8: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Sono 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: Summertime, yeah.
17: Il ritmo della capitale.
16: Il ritmo della tua estate.

chiamate dal 90 ad oggi, lo aspettavo, il momento consiglio per quanto riguarda il caldo, ed è arrivato, ragazzi. Come ogni anno arriva la lista dei consigli per proteggersi dall'ondata di calore. Chiaramente la prima, che sappiamo tutti, non uscire nelle ore più calde durante l'ondata di calore, evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, migliorare per quello che si può l'ambiente domestico e di lavoro, e la misura più semplice è la schermatura

0: Generation, la generazione dell'amore su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Nella clinica Fabia Mater prendersi cura della salute è più semplice. È la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita fabiamater.it. Direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Signor, guardi che occasione. Chilometri zero fresche fresche. Sub de stagione. City car appena arrivate.
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
10: Iazzoni!
8: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte.

0: Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
1: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
2: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
1: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: questa è un'altra questione. Abbiamo ascoltato da poco Dua Lipa che sta facendo il giro del sud Italia. Adesso ci dedichiamo a Bebe Rexha e David Guetta con Sad Girl.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Grazie da Dimensione Suono Roma. E noi accogliamo non una novità, ma una colonna portante di Dimensione Suono Roma, Eleonora Scaiola.
1: Ciao Xenia! Ciao a tutti, buon weekend! Buon weekend, una certezza. Come va?
0: Bene, tutto alla grande.

0: temperature direi che siamo messi abbastanza bene, forse anche oltre.
1: Oh, sembra di essere in Trentino, incredibile, sì, eh? Incredibile davvero.
0: Allora io invece ti porto a Monteverde, perché lì è un ristorante famoso di cui non facciamo nomi.
1: Sì.
0: Ha chiuso per 15 giorni dopo gli esposti dei residenti per il rumore durante le feste di compleanno e le cene di classe. E in questo provvedimento sono finiti il disturbo della musica diffusa da una cassa nel gazebo, le urla dei bambini, gli schiamazzi e i cori intonati al momento della torta. Cioè in questa istanza c'è scritto proprio: ci disturba il tanti auguri a te. Cioè io, a me fa ridere
1: questa roba. Ragazzi, posso stare male.
0: E intanto è stato chiuso per 15 giorni questo locale che prevalentemente si dedica alle feste.
1: Vabbè ragazzi, niente, non ce la facciamo.
0: No, niente, poi perché tanti auguri a te.
1: No, mi metto nei panni dei, insomma, degli abitanti del quartiere, magari potrebbe essere fastidioso chi si alza presto la mattina, però qui c'è sempre un gran però.
0: Qual è il però?
1: No, ci sono delle attività che lavorano solo con quello.
0: È vero, cioè,
1: non so, magari anche un po' di comprensione. Poi per carità, si possono trovare mille modi diversi di poter gestire la cosa. Mi viene in mente,
0: è chiaro che con le finestre aperte si sente di più rispetto all'inverno, però comunque bisognerebbe avere da entrambe le parti.
1: Allora io non so come è andata a finire, però sicuramente avranno

0: dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Nel corso della notte, poco dopo le due, nel quartiere San Lorenzo, due giovani, 22 e 20 anni, sono stati aggrediti da un ragazzo che, con il pretesto di chiedere una sigaretta, si è impossessato con la forza dell'intero pacchetto, colpendo uno dei due con un forte schiaffo al volto. Il soggetto, un 17enne studente incensurato, è gravemente indiziato del reato di rapina. Ad Ostia ora i carabinieri hanno eseguito due arresti in poche ore, sequestrando quantitativi di cocaina e hashish. Il primo intervento nella mattinata di ieri, una pattuglia ha intimato l'alta ad un'autovettura condotta da un 44enne romano incensurato. All'interno del mezzo rinvenuti due panetti di hashish contrassegnati da un logo circolare colorato e dalla scritta MUS. Il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha effettuato oggi un sopralluogo a Civitella Alfedena, L'Aquila, nell'ambito delle indagini sulla scomparsa delle due sorelline. Il magistrato ha visitato anche il bar in cui le giovani si sono fermate la sera prima dell'allontanamento dalla casa famiglia, in cui erano ospitate da circa 2 anni. Una lite per denaro, una spinta violenta sul pianerottolo di casa, il tragico epilogo in ospedale. È morta così la pensionata di 83 anni aggredita venerdì scorso all'interno di una palazzina a Vigne Nuove. Per la morte dell'anziana la procura di Roma ha aperto un fascicolo. La nuora della vittima, 56enne, è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio preterintenzionale. I mondiali oggi in campo Olanda, Svezia e Germania, Costa d'Avorio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is? 14 ed un minuto.
4: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Ci siamo subito, E vabbè ragazzi, siamo sempre belli carichi, pieni di energia insieme a me, Eleonora Scaiola, fino alle 18. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, abbiamo appena salutato la nostra Xenia, noi siamo pronti a vivere queste 4 ore piene di ritmo insieme. Iniziamo subito con un brano di primi anni 90, si chiama Please Don't Go. Dimensione
5: Suono Roma. Rhythmic History 92.

questa voce così un po' rotta, ma chissà, chissà che cosa ha mangiato, bevuto, boh. La dimensione sonora, ma il ritmo della capitale, l'abbiamo detto anche con Xenia, ultimo giorno di primavera e domani accogliamo ufficialmente l'estate, allora noi già

0: oggi, quando è già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri, anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
8: Quest'estate parti con Opel.
9: Yes, of course.
8: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
10: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
11: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
13: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
14: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
15: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
14: Déco, la tua scelta quotidiana.
16: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
17: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
16: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
18: Iazzoni!
16: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
19: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
20: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
0: Ebbene sì, l'abbiamo detto, le abbiamo chiamate, sono pronte fuori dalla porta di Dimensione Sono Roma per entrare. Proprio loro, le quattro hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di Offenbach, si chiama Miles Away.

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, è stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
2: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
4: Gentile passeggero, il Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
5: Sali a bordo dal 13 al 20 giugno, il Beauty Bus è in tour per Roma e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
4: Prossima fermata, Glow.
5: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza, tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4, all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
11: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.it.

0: che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso e bentrovati. Un uomo di 30 anni, romeno senza fissa dimora, salvato nella notte dai carabinieri dopo aver minacciato di lanciarsi nel Tevere da Ponte Garibaldi. L'intervento intorno alle 2 dopo una segnalazione al numero unico di emergenza che indicava la presenza di una persona con intenti suicidi. Sul posto in pochi minuti diversi equipaggi della compagnia carabinieri di Roma Trastevere. Una sottile lenza di nylon per prelevare e riposizionare all'interno di un comignolo uno zaino pieno di droga, trasformando il condotto di sfiato di una palazzina dei Lotti di Ostia in un deposito a scomparsa dello spaccio. È l'ingegnoso sistema escogitato dai pusher scoperto dalla polizia di Stato. Al termine dell'operazione è finito in manette un 50enne romano residente a Nettuno. Roma Pride alle 15 via La Parata, Levante, Francesca Michelin e Margherita Vicario Madrine, presente anche il sindaco Gualtieri. 30 carri sfileranno da Piazza della Repubblica alle Terme di Caracalla. La giunta regionale del Lazio ha rinnovato anche per l'estate 2026 Lazio in Tour, che consente ai giovani tra i 16 e i 25 anni di usufruire gratuitamente dal 1 luglio al 15 settembre dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada e ferrovia. L'elicottero sul quale viaggia Papa Leone è atterrato a Pavia per la visita pastorale in programma in città e a Sant'Angelo Lodigiano. L'elicottero è atterrato nel campo di rugby CUS di Cravino. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. E 15 in punto.
1: Adesso, now, subito.
2: Altro hit senza interruzioni.
0: Ah, che bello, partiamo con la giusta carica anche nella seconda ora che vi vede protagonisti al 393 0 119 119. Sono già arrivati i saluti e le foto di voi al mare. Va bene, tra poco li ascoltiamo e li raccontiamo insieme. Io sono Eleonora Scaiola con te, con voi fino alle 18 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Subito 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2005.

0: 119 Medusa, Becky Hill, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Adesso è già il momento di fare un assaggino, io non riesco più ad aprire e chiudere bene le vocali, chissà che mi sta succedendo. Comunque, assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità,
2: novità,
1: music. Le novità di questa settimana:
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: love new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
3: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro.

0: 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Prodotti freschi, a pezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
5: Fino al 29 giugno, con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
10: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
13: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: ricordarti una cosa importantissima, ovvero serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, beh, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo, ciao!
3: Carlo dai Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio, Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
6: Che erdaie sia con te.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaic, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio, Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
3: Da Bewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito. Dopo il diploma

0: iscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita MR Arredamenti.

0: il momento di un duo di producer che sono orgoglio nazionale. 78 dischi di platino, 18 dischi d'oro. Stiamo parlando ovviamente di Merck & Cremont, che hanno già acceso l'estate con il nuovo singolo in collab con Serena Brancale e The Colors. Si chiama Partenope.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

e perché no anche di tramonti e amori che nascono in spiaggia tra le vie di qualche città sul lungomare nazionale. Abbiamo ascoltato adesso Partenope su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Torniamo invece al 2002 con Kylie Minogue, In Your Eyes.

0: della capitale, una programmazione piena di musica, perfetta anche per chi si sta allenando, come vedo, al 393 0 119 119. Shakira chiude anche l'ora tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
0: C'è Valentina Russo dalla redazione per noi, per tutte le ultime della capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Si stanno muovendo da diverse parti della capitale, specialmente dalla base di via San Giovanni in Laterano, i partecipanti al ritrovo annuale del movimento LGBTQI+, circa 15.000 persone provenienti anche dalla Toscana, molte delle quali arrivate in treno direttamente da Livorno, carri, ma anche il trenino arcobaleno per le famiglie con i più piccoli, che percorreranno i 3 chilometri da Piazza della Repubblica alla terrazza Mascagni. E nel corso della parata del Roma Pride, dal carro di Gender X sono stati appesi dei cartonati di Donald Trump, Elon Musk, Netanyahu, Rowling e Giulia Buongiorno capovolti a testa in giù. Sul retro dello stesso carro anche un'immagine di Vannacci attaccata a un sacchetto dell'immondizia. Massimo impegno contro l'evasione e l'illegalità nel centro direzionale della capitale, perché, spiega il sindaco Gualtieri, è giusto dare un'adeguata valorizzazione al centro della città, scandito, intervistato dal Messaggero ieri sera alla Festa dell'Unità. Questa sera il Colosseo si illuminerà di arancione in occasione della giornata mondiale della distrofia facio-scapolo-omerale. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica su una malattia rara e ancora poco conosciuta. Siamo allo sport, il moto mondiale. Pecco Bagnaia si prende la gara sprint in Repubblica Ceca con una prestazione da incorniciare. Sul podio con lui Ai Ogura sull'Aprilia e Marc Marquez sull'altra Ducati. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. 16 ed un minuto.
6: Rhythmic History.
7: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ci siamo, incredibile, oggi sta volando, l'abbiamo detto, siamo carichissimi di musica, eh? Un brano dopo l'altro, lo ascoltiamo insieme, lo viviamo, lo balliamo, lo cantiamo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Con te, con voi, fino alle 18, sempre moi, Eleonora Scaiola, e iniziamo subito.

dimensione suona Roma, il ritmo della capitale, insieme fino alle 18, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Qui si continua a ballare, senza sosta. Oggi è veramente un continuo, ragazzi. Stupido, questa è King dal 2015.

Terza dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, chissà chi l'hai dedicata. Tra poco io dedico a voi una serie di hit, una via l'altra, come direbbe qualcuno. Tra poco, 4 for you. 4 for you.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No. È tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
8: Sali a bordo. Dal 13 al 20 giugno il Beauty Bus è in tour per Roma e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
7: Prossima fermata, Glow.
8: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
12: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Moto Roma!
13: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
14: Le abbiamo chiamate, siamo pronti ad ascoltarle.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora un buon sabato, buon weekend dalla Scaiola. Bene, possiamo fare un sacco di cose durante la bella stagione. Una in particolare mi sento tantissimo di consigliartela: serate speciali al View Parco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: 10 film Disney.
3: La Sirenetta.
2: Vai, Fabrizio.
4: Tenerentola.
2: Carlo.
5: La Bella Addormentata nel Bosco.
2: Ok.
4: Lily e Greg.
6: Lily e Greg. No, quella è Lily e Greg.
2: Lily e Greg, sono la coppia dei comici.
4: Ah, beh, c'è ragione. E Lily e il vagabondo.
6: Oh, allora sì, sì, sì, ok.
2: Lily e Greg, mi dite.
6: Lily e Greg.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta?
11: Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
12: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di €600 su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
13: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
14: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
13: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
15: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAEG 293. Rata finale €11.353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
16: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
17: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
18: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
19: Impossibile.
18: E invece sì.
19: E magari anche ad interessi zero.
18: Anche quello.
19: Stai scherzando?
18: No, è tutto vero.
20: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni

canzoni sono Roma, il ritmo della capitale. A noi da tutta l'Italia ci ascoltano grazie all'app. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela adesso, è gratis. Dimensione sono Roma per essere con noi 24 ore su 24, 7 su 7. C'è Robin Schulz e questo è Better Times.

0: tu. Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it.

0: Tuo futuro ti aspetta. Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 inclusione e coesione componente 1 politiche per il lavoro. Investimento 1.1 potenziamento dei centri per l'impiego.
1: Produzione con Francesco Certo per tutte le ultime della capitale.
2: Ben trovati da Francesco Certo. In corso la parata del Roma Pride, la grande sfilata dell'orgoglio LGBT da Piazza della Repubblica fino a Caracalla, con oltre 30 carri e decine di migliaia di persone. Dal carro di gender X sono stati appesi cartonati di Trump, Musk, Netanyahu, Rowling e Buongiorno, capovolte a testa in giù, insulti poi a Vannacci e a Provita. Da entrambi i lati presenti anche diverse bandiere della Palestina. Il tema dell'edizione del Pride di quest'anno è la Repubblica e chi l'abita. Intorno alle 19 la graduale riapertura delle strade intorno a Piazza della Repubblica. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto su iniziativa dai carabinieri dell'Alessandrina Davide Cittadini, 53 anni, narcotrafficante, arrestato già nel 2020 al Tuscolano, presunto responsabile del tentato omicidio di un frequentatore della palestra di via Casilina l'11 giugno. La vittima, raggiunta da un fendente al fianco sinistro, è stata salvata grazie ad un immediato intervento chirurgico. L'indagato, dopo un breve scambio di battute, avrebbe prelevato un oggetto dal proprio zaino per colpire la vittima, fuggendo subito dopo in macchina. Cittadini, già condannato a 13 anni di reclusione, era pronto a presentarsi a Rebibbia quando è stato localizzato dai carabinieri. La procura ha disposto il trasferimento a Regina Coeli. L'ondata di calore che sta investendo l'Italia, dovuta all'anticiclone africano Cerberus, colpisce anche Roma, dove oggi e domani è stabilito il bollino arancione, livello di allerta 2, con le temperature che arrivano a 36 gradi, percepite fino a 40-42 per colpa dell'umidità. Nella capitale l'allerta per anziani e fragili, bambini e malati. Livello massimo di rischio nel Lazio lo raggiungerà domenica Rieti, che come Bolzano e Milano sarà da bollino rosso. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? 17 quasi un minuto.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni. 4 for
1: you. Se scocca adesso, sapete che ho un problema con l'orologio. Ciao a tutte, ancora buon sabato. Dai, Eleonora Scaiola insieme su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale.

0: 10 minuti, per noi è già il momento di scoprire chi è entrato in programmazione, quali sono i nuovi brani, pronto?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
6: Honda Motor Roma.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
13: Fino al 29 giugno, con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
14: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.

0: Puoi dirlo forte. Sottofresco Déco.
1: Déco, la tua scelta quotidiana.
2: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.

0: sigla musicale di quest'ora.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
3: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

Andiamo a Marsiglia in Francia, dove tra le tante cose abbiamo anche fatto noi una diretta di chiacchiere da bar, dove c'è Yugel, forza globale della musica house, torna con un super brano in collab con Ultronate e Iman Angel, si chiama Moving to the Sun.

0: lui è un resident della isola, lo so bene, l'anno scorso sono andato a vederlo, mamma mia
1: ragazzi,
0: Ugel, i DJ set di Ugel sono qualcosa di
1: pazzesco. Allora, come stai innanzitutto, caro il nostro Dani Grig, che ti sentiamo sempre in onda,
0: tutto bene, sì, la settimana bello, sì, siamo con gli ascoltatori, si chiacchiera
1: a Ruggero Piccio. Senti, sì. Allora, parliamo di frivolezze, perché poi
0: siamo proprio
1: è ora dell'aperitivo, gli amici stanno andando in giro per bar locali pieni di amici. Allora parliamo di una cosa che anche se facciamo diciamo di no, in realtà ci riguarda più o meno tutti, ovvero l'oroscopo.
0: Quindi parliamo di qualcosa proprio, c'è Paolo Fox pure,
1: cioè, è venuto in studio a passare a noi,
0: verrà lui.
1: Ragazzi, è uscita la top 5 dei segni zodiacali dell'estate e il segno migliore è
0: non me lo dico
1: subito, se fosse così facile. No, partiamo subito però dalla quinta posizione, ci sono gli amici del Toro, che non sono fortunatissimi in amore, ma

0: bella sta canzone, bella. Eh?
1: Ah, no, Khalid su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Allora, dicevamo, cari amici e cari amiche,
2: sì, dei segni, dei
1: sì,
2: segni.
1: Frivoli, oggi frivoli. Oggi ci sentiamo un po' i Fox.
2: Sì, sì,
1: delle proprio vabbè.
2: Delle volpini. I segni quelli più fortunati in quest'estate, visto che domani entra ufficialmente l'estate.
1: Oh, diciamolo. Allora, abbiamo menzionato la quinta posizione.
2: Sì.
1: Dove troviamo il segno del... già mi sono scordato. Qual era?
2: Come chi era? Era proprio lui. Quel segno lì.
1: Ah, il toro!
2: Il toro, mi ricordavo
1: era
2: anch'io.
1: Il toro. Abbiamo detto grandi sorprese, non tanto in amore quanto con l'ambito lavorativo. Sarete veramente molto protetti dai pianeti. Poi, quarta posizione, gli amici dell'acquario. Un'estate in cui filerà tutto liscio, poche imprevisti e energie necessarie per godere la vostra vita al meglio.
2: Andiamo sul podio perché qui ci sono segni.
1: Qua ragazzi, terzo posto.
2: Questo mi piace, la bilancia.
1: Incredibile, ma vero, sì. Gli amici della bilancia forse non ci crederanno, però vi aspetta un'estate di grandi cambiamenti, quindi rimanete ottimisti, rimanete determinati che state anche voi al top. Posso dire che è il peggior oroscopo mai fatto in radio.
2: Più che altro perché c'è il Sagittario al secondo posto.
1: Esatto, noi in realtà stiamo facendo questa cosa perché al secondo posto ci sono
2: il nostro,
1: amici
2: il nostro segno, mio della scaiola, possiamo dirlo.
1: Non potevamo metterci per primi, se no sembrava fatto apposta. Esatto. Ecco, ultimi 40 giorni sono stati, però, diciamo, un po' complicati, amici del Sagittario. Lo sappiamo, però torniamo protagonisti quest'estate.
2: Speriamo.
1: Meravigliosa.
2: Dai.
1: Primo posto, vai Dani.
2: Ci sono i pesci.
1: Oh, i pesciolini.
2: Amici, pesciolini, quindi vi aspettano 3 mesi al top.
1: Esatto, un'estate senza intoppi, i pianeti sono con voi, vi proteggono, rimanete fiduciosi.
2: Come dice Paolo Fox?
1: Che dice?
2: Credete e non credete, ma verificate.

0: pensione solo a Roma e il ritmo della capitale.
1: Ti dicevo così perché io conosco personalmente Paolo Fox, che dice sempre: sì, non credete ma verificate.
0: Non è vero, tutto inventato.
1: No, no, veramente.
0: Non è vero.
1: No, veramente.
0: Querelalo Paolo,
1: no,
0: no, denunzialo,
1: veramente,
0: denunzialo. Su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale è arrivato Daniele Greco, da me, la Scaiola.
1: Marrotino.
0: Ma io mi dissocio, guarda. Per il momento io me ne vado, ma torno tonight, ovviamente domani.
1: Ciao,
0: buon
1: tesoro.
0: Sabato, buon weekend.

Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 settimane.

0: Expo sotto le stelle ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
4: Arrivano le notizie dalla capitale, andiamo in redazione.
5: Bentrovati da Francesco Certo. In pieno svolgimento la parata del Roma Pride da Piazza della Repubblica, decine di migliaia di persone con oltre 30 carri sfilano fino alla Crovasetta allestita alle Terme di Caracalla. Il tema dello striscione di apertura, la Repubblica e di chi l'abita, richiamando gli 80 anni del referendum che ha abolito la monarchia. Al corteo partecipano anche il sindaco Gualtieri ed esponenti di tutto il campo largo, tra cui la Boldrini, Alessandra Maiorino, Nicola Fratoianni e Riccardo Maggi. Durante la sfilata dal carro dell'associazione Gender X sono state esposte le sagome capovolte di diverse figure pubbliche italiane e internazionali. Tra i personaggi presi di mira con i cartonati a testa in giù figurano Donald Trump, Elon Musk e ancora il premier israeliano Netanyahu e la stessa senatrice della Lega Giulia Bongiorno per il suo DDL. Importante esserci perché questo paese deve fare ancora tanto per assicurare a tutti gli stessi diritti, ha detto il sindaco Gualtieri. Non sono mancati momenti di tensione in Piazza della Repubblica per la presenza di Adinolfi, del Popolo della Famiglia, con una bandiera di Israele, subito dopo raggiunto da Francesca Pascale, con una bandiera dei gay conservatori liberali. La loro presenza ha scatenato la contestazione di alcuni manifestanti, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine per scortare i due, Adinolfi e Pascale, lontano dalla manifestazione. Un intervento provvidenziale la scorsa notte dei carabinieri che hanno salvato la vita a uno straniero che minacciava il suicidio a Ponte Garibaldi. I carabinieri hanno formato una catena umana per raggiungerlo, riuscendo a bloccarlo per il braccio e a metterlo in salvo. L'uomo è stato portato al Santo Spirito per accertamenti. Questo salvataggio è una pagina di autentica civiltà, ha commentato il comandante generale dell'arma Luongo. Sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli la circolazione è tornata regolare dalle 16.30 dopo un inconveniente tecnico alla linea. I treni dell'alta velocità hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 80 minuti, lo comunica Ferrovie dello Stato sul sistema di infomobilità. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
4: Sono 2 minuti dopo le 18.

0: voi Eleonora Scaiola per proseguire al meglio questo sabato di inizio estate, anche se mancano poche ore al solstizio, però dai, ormai è arrivata, il più è fatto. Sono Daniele Greco, ci siamo pronti a ripartire con la musica del passato. People Have the Power, questa
1: Rhythmic History 93.

0: nostro appuntamento le 4 ore in mia compagnia, Daniele Greco, ciao. Sì, dopo qualche giorno di salottino rieccoci qua, sono 4 per oggi le ore da passare assieme nel nostro solito orario, il mio solito orario è questo qui. Buon pomeriggio anche chi ci segue dall'app, anche dall'estero, dal sito dimensionesonoma.it, tanti gli amici che ci ascoltano in streaming, magari anche sotto l'ombrellone eh sì, ci sta, soprattutto in giornate roventi magari come queste qui, uno pie parte va al mare, giusto che sia. C'è anche chi ritorna dal mare, vedi, come Fabrizio Ludovica, che ci hanno mandato un messaggino al 3930 119 119, e sono di ritorno belli abbronzati con selfie annesso, bravi, ti ho preso un sacco di sole, bravi.
1: Giordano da Roma,
0: ciao Giordano.
1: Giulia, dai che sto weekend di mamma tripletta,
0: dai.
1: Sabato, domenica e lunedì si riparte sempre carichi a pallettoni,
0: sempre,
1: dai.
0: Sempre, sempre, ciao. Il ritmo, il suono.

Sedat Chiran insieme in questa canzone appena ascoltata su Dimensione Suono Roma. Nella clinica Fabio Matters prendersi cura della salute è più semplice. La clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita fabiamater.it. Direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli. All for you.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
5: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €29.930. Valore futuro garantito €20.588. Totale dovuto €31.244. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
12: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, splenderà infatti ancora il sole e le temperature massime roventi con picchi a Roma di 35-36 gradi. Da segnalare sempre nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi appenninici. Venti deboli e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebimete.
14: Ai, che calor! Buon weekend! Rinfreschiamoci in qualche modo, dai! Così ci pensiamo noi, la musica di Dimensione Suono Roma, ogni ora vi suoniamo 4 hit di fila.

0: essere tornati nel 98 così.
1: Siamo Furio.
0: Ciao.
1: E Marta. Stiamo andando a Cala Violino. Ah. Il grande saluto, stiamo ascoltando Dimensione Suono. Roma.
0: Vedi che bella la partecipazione tra di loro, tra marito e moglie, meravigliosi. Cala Violino, ho visto le immagini spettacolari.

Giugno da Motor City, la città del libido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 EcoCross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride chilometro zero aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Drovera della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.

0: iscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
3: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero. Da Rosario.

0: aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
3: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
2: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
4: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957. Thank you.

su Dimensione, sono Roma, parliamo di Jeff Bezos, amici, uno degli uomini più ricchi al mondo, fondatore di Amazon, che torna a far parlare di sé, non perché è ancora più ricco, ha qualche milioncino in più sul conto in banca, no, ma per quello che ha detto, diciamo una visione che sembra uscita da un romanzo di fantascienza, un romanzo fantascientifico, mettiamolo così. Dice: perché non spostiamo nello spazio tutte le attività industriali più inquinanti per restituire alla Terra il ruolo di giardino dell'umanità? Beh, insomma, è audace, eh? L'ha detto intervenendo al VivaTech di Parigi qualche giorno fa, e sostiene che in futuro fabbriche e industrie pesanti potrebbero essere trasferite sulla Luna o su Marte, lasciando il nostro pianeta più pulito e vivibile. Secondo Bezos, se i viaggi spaziali diventeranno abbastanza economici e affidabili in futuro, e se sarà possibile sfruttare le risorse di asteroidi e della Luna, la Terra potrebbe tornare a condizioni ambientali simili a quelle precedenti alla rivoluzione industriale. Che poi di base non è così malvagia come idea, è fantascientifica, sì, ma insomma, vedendo i progressi che ha fatto la scienza, non è proprio utopia. E poi conoscendo il soggetto, io non escluderei nulla.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
3: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
4: Arrivano le ultime notizie dalla capitale, torniamo quindi in redazione.
5: Bentrovati da Francesco. Certo, in corso la parata del Roma Pride da Piazza della Repubblica, decine di migliaia di persone sfilano fino alla Croasetta allestita alle Terme di Caracalla. Il tema dello striscione d'apertura, la Repubblica e di chi la abita, richiama gli 80 anni dal referendum che ha abolito la monarchia. Poco fa si è unito alla parata a Santa Maria Maggiore lo spezzone della Keshet, associazione ebraica LGBTQIA. Una decina di manifestanti ha sfilato accanto a loro, divisa dal servizio d'ordine, con dei cartelli con la scritta No Pride in Genocide. Durante la sfilata dal carro dell'associazione Gender X sono state esposte le sagome capovolte di diverse figure pubbliche italiane e internazionali. Allontanati dalle forze dell'ordine per le contestazioni della piazza, Massimo Adinolfi del Popolo della Famiglia con al seguito una bandiera di Israele e Francesca Pascale con una bandiera dei gay conservatori e liberali. A 2 settimane circa dalla scomparsa di Sara, Alicia e di Giacinto, le sorelle di 12 e 16 anni sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, prende sempre più corpo tra gli investigatori l'ipotesi che le ragazze possono avere ricevuto aiuto da terzi. Lo dice anche il procuratore capo di Casino Carlo Fucci. È probabile che siano con qualcuno, ha dichiarato il magistrato in TV. Le ricerche interessano l'Abruzzo e parte del Lazio. La procura di Sulmona procede per sottrazione e abbandono di minori. Sull'alta velocità Roma-Napoli la circolazione è tornata regolare dalle 16.30 dopo un inconveniente tecnico alla linea. I treni dell'alta velocità hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 80 minuti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
4: time it is. Sono le 19 ed un minuto.
6: Adesso, now, subito.
7: 4 hit senza interruzioni. Four for
4: you. Grazie a Francesco Certo, alla redazione che ritroveremo più avanti e noi proseguiamo.

collaborare insieme, eh? Bella questa canzone che ha aperto di fatto un'altra ora insieme nella serata di Dimensione Sono Roma, nel weekend, il nostro sabato sera 20 di giugno. Prima ancora c'era Kungs e la sua Never Going Home, anche Another di Talk To You. Abbiamo aperto l'ora con Nina, I'm So Excited, un bel viaggetto nel 1998, che di sti tempi fare i viaggi va benissimo, magari anche verso il mare, magari qualcuno

0: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Ugel, Ima El Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Mie My Lexus. Nuovo Lexus LVX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
5: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Fino al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni. Una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
12: Volkswagen nuova, da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
13: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
12: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
13: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino. Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Dimensione suono Roma, meteo.
15: Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, splenderà infatti ancora il sole e le temperature massime roventi con picchi a Roma di 35-36 gradi. Da segnalare sempre nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi appenninici. Venti deboli e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebimete.
0: Dimensione suono Roma.

0: Ci sono i DNC su Dimensione Solo Roma e ci sono artisti che non hanno bisogno di inseguire le mode perché fanno già parte della nostra storia, e tra questi c'è lui, Antonellone Venditti. È uscito ieri il suo nuovo album live dal titolo Daje, che racconta le emozioni di oltre 2 anni di concerti dedicati ai 40 anni di notte prima degli esami, che proprio qualche sera fa in Piazza Sempione a Roma abbiamo visto cantare da centinaia di ragazzi che erano tutti lì abbracciati, emozionati, come da tradizione, no? Come da tradizione, senti? Ricordi?
1: Notte di mamma, di papà,
0: sì, sì, sì, sì. Dentro questo album ci sono i grandi classici che hanno accompagnato intere generazioni, da Grazie Roma a Ricordati di me, fino naturalmente alla notte prima degli esami, registrati tutti dal vivo, con l'energia del pubblico che rende ancora di più, ancora più bello tutto ciò, e non finisce qui, perché anche lui l'ha detto, dal 7 di luglio si parte, il suo tour estivo parte, si chiama Daje Live Summer 26, una serie di concerti in location all'aperto tra Italia e Svizzera. Arriverà anche a Svizzera il nostro Antonellone.

0: nostra storia del ritmo.
1: Sveglia gladiatori.
2: Olio, buongiorno.
3: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai, i campi di calcio, sono sceso in campo. Vi dico solo l'età media, 55 anni, l'età media.
2: Altina per la squadra
3: altina
2: di calcio.
3: Oh, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto di fa.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAM 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
7: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
9: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
10: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasione.

0: Tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
1: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Giugno, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.it.

0: Muzzo, il suo tour estivo, che poi la vedrai live nei principali festival italiani. Non l'aspettiamo invece a Roma, all'Atlantico, il 27 di novembre. Una grande data per lei, la romanissima Dito nella Piaga.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Chris Marin. Sentite nella nostra diretta.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ritorniamo in redazione,
6: Buonasera da Francesco Certo. Momenti di tensione a Piazza della Repubblica a margine della partenza della Roma Pride. Il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, si è recato davanti al cinema dei Space srotolando una bandiera di Israele, un gesto che ha subito innescato la reazione della piazza, che ha circondato il politico. Cori insulti durissimi contro Adinolfi: vattene via, criminale, delinquente. Lo stesso Adinolfi ha replicato con una battuta sprezzante: è questa la piazza inclusiva? Volando poi coloro che l'hanno insultato e strattonato per strappargli la bandiera come fascista arcobaleno. Gli agenti di polizia subito intervenuti hanno preso per le braccia Adinolfi, lo hanno allontanato dall'area del corteo non prima che la bandiera di Israele gli venisse restituita. Poco dopo l'episodio il politico è stato raggiunto da Francesca Pascale con lo striscione dei gay conservatori. Un paio d'ore dopo la partenza della parata, anche il gruppo ebraico LGBT Keshet è entrato all'interno del corteo del Pride. Una trentina di attivisti, dopo essersi dati appuntamento davanti al Teatro dell'Opera, si sono uniti ai manifestanti all'altezza di Piazza dell'Esculino. Il gruppo di Keshet ha esposto numerosi cartelli con la stella di Davide arcobaleno e la scritta fuori l'antisemitismo da tutti i Pride, tra di loro anche l'assessore alle politiche abitative Tobia Zevi. È stata rinnovata anche per l'estate in arrivo la promozione Lazio in Tour 2026, che consente ai giovani tra i 16 e i 25 anni compiuti, residenti nei comuni del Lazio e iscritti alla carta giovani Bella per noi, di usufruire gratuitamente dal 1° luglio al 15 settembre di

0: servizi di trasporto pubblico locale e regionali su strade e su ferrovie in seconda classe gestiti da Cotral S.p.A. e da Trenitalia nell'ambito dei confini territoriali comprese la Roma Lido e la Roma Viterbo. Una delegazione della Lazio col direttore della comunicazione Floridi era presente a Livorno per la commemorazione per l'ex attaccante, tra l'altro di Lazio e Livorno, Igor Protti, scomparso a 58 anni. La Lazio ha anche portato una maglia con il suo nome. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono le 20 ed un minuto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ancora buona serata e buon weekend da Dani Greco. Questa è Dimensione Solo Roma, quando viaggiamo con un altro appuntamento imprescindibile, quello di iniziare ora un momento storico, un momento Rhythmic History. Vediamo se ti ricordi questa, dall'album Dreamland del 1996 e il sound di Robert Miles e la sua One and One.
3: Rhythmic History 96.

Senti il ritmo della capitale, Fever Dream, quella di Alex Warren, qui su Dimensione Sono Roma, nel nostro sabato sera, 27 minuti, e sale la febbre dei mondiali, senza l'Italia, ma che mondiali so, aggiungo io, vabbè, stanno giocando in questo momento a Houston, we have a problem, Olanda e Svezia, siamo sul 2-0 per gli olandesi, doppietta di Brobbey, e vi aggiorneremo chiaramente sul risultato finale, ma restiamo negli Stati Uniti per capire dove abbia trovato il coraggio quest'uomo che ha salvato a mani nude uno squalo bianco. Ecco, lui stava facendo il bagno, tranquillo, era con la sua famiglia, e a un certo punto si è trovato davanti questo enorme squalo bianco di circa 3 metri che era rimasto bloccato nelle acque che erano molto basse e ha deciso di intervenire a mani nude. Lo ha salvato praticamente, si vede anche il video che è diventato virale, puoi recuperarlo, si vede lui avvicinarsi allo squalo, cercare di orientarlo e spingerlo poi verso il mare, e alla fine lo ha liberato da quest'uomo che aveva pigliato in bocca, vabbè, una scena che ha lasciato tutti a bocca aperta, da una parte il coraggio, dall'altra il rischio enorme di, insomma, di trovarsi a pochi centimetri da uno dei predatori più temuti dell'oceano, ragazzi, però la sua buona azione alla fine ha ripagato, perché non gli è successo niente, lui sta bene, lo squalo pure, va bene così, certo che coraggio, mamma mia, mamma mia.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Volkswagen nuova da Valentino, concessionaria Volkswagen. Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino. Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: Valentinoautomobili.it.

0: Le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività.

0: Facebook ed Instagram.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
6: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
7: Dimensione suono Roma, meteo.
8: Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi, sul Lazio solo un po' più di variabilità sui settori interni. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, splenderà infatti ancora il sole e le temperature massime roventi con picchi a Roma di 35-36 gradi. Da segnalare sempre nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi appenninici. Venti deboli e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
9: Puntuali gli aggiornamenti Trevi Meteo. Amici di Trevi Meteo, molto bene. Buona serata, sabato sera che continua con la nostra musica. Arriva adesso

0: Calvin Harris su Dimensione Suono Roma. Arrivano serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffe ridotte e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro.

0: euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionario?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
5: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.

0: ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
1: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
2: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
1: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
1: Estate, estate.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: con le 10 tracce più forti del momento.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.
2: Radio Dance Radio Dance Chart.
0: Come on baby, andiamo alla scoperta delle 10 tracce dance più forti del momento, delle più suonate dalle radio italiane negli ultimi 7 giorni. Insieme a me, conmigo, Daniele Greco. Cominciamo alla grandissima. Ho visto, ho intravisto già qualche sonorità che mi piace tanto. Beh, sono le più forti, c'è poco da fare, la top 10 del momento. Io direi di cominciare subito da una delle mie preferite, proprio in assoluto una tra le più belle che stiamo passando in questo preciso istante, ed è anche la fotografia di quello che sarà un po' il sound, le sonorità di questa estate 2026, quella di Calvin Harris, che è la 10. Satisfy, si chiama così.

prepariamoci a ballarla per tutta l'estate questa qui, Moving to the Sun di Ujel Ultranate. Si sale alla 8, dove è stabile quella di David Guetta con J-Lo, Save Me Tonight. Alla 7, Loco Loco del Gordo.

0: Sì, c'erano i The Bows alla 4 con Magnetic, alla 3 Another Told to You, una delle più trasmesse delle ultime settimane, ma a contendersi la numero 1 di questa settimana della Radio Chart. Da una parte c'è Lady Gaga e Doshi, dall'altra Madonna e Sabrina Carpenter, un duello tutto al femminile. Scopriamo che c'è.
1: Radio Dance Chart.

0: Riascoltata nel nostro sabato sera, sorry, scusa, lo fiendo. E fra qualche secondo siamo in redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute è sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: Ritorniamo in redazione per ascoltare le ultimissime dalla capitale.
7: Buonasera da Francesco Certo. La parata del Roma Pride 2026 da Piazza della Repubblica, decine di migliaia di persone sfilano fino alla Croasetta allestita alle terme di Caracalla. Tema di questa edizione: la Repubblica e di chi l'abita. Poco fa si è unito alla parata a Santa Maria Maggiore lo spezzone della Keshet, l'associazione ebraica LGBTQIA. Durante la sfilata dal carro dell'associazione Gender X sono state esposte le sagome capovolte di diverse figure pubbliche internazionali e italiane. Allontanati dalle forze dell'ordine per le contestazioni della piazza, Massimo Adinolfi del Popolo della Famiglia con al seguito una bandiera di Israele e Francesca Pascale con una bandiera dei gay conservatori e liberali. Il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, sta ascoltando ormai da più di un'ora nella stazione carabinieri di Villetta Barrea Youssef, il fidanzato di Alicia, la 16enne sparita da quasi 2 settimane insieme con la sorellina 12enne Sara dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il giovane, che non risulta indagato, che più volte è stato ascoltato dai militari dell'arma, è arrivato da solo in bicicletta ed è entrato in caserma per essere nuovamente sentito, stavolta dal magistrato. Dal quarticciolo a Tor Sapienza, attraversando Centocelle e Tor Cervara, la polizia ha passato al setaccio il quadrante est della capitale, bilancio 71 persone identificate, 13 veicoli controllati, 3 attività ispezionate e 6 arresti. Torna la notte bianca dell'Euro e la 3 giorni di appuntamenti che culminerà domani tra Viale America, Viale Europa e la scalinata monumentale della Basilica dei Santi Pietro e Paolo, che sarà teatro della notte più lunga, quella di stasera. Negozi aperti fino a tardi, stand di street food, musica e performance sotto le stelle, ospite d'onore Edoardo Vianello. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know
0: what time it is. Siamo arrivati alle 21, puntualissimi, eh?
1: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: E come vola questa serata 20 di giugno, quei sabato sera belli sotto il cielo di Roma. Come siamo poetici. Dai, sta arrivando Max Pezzali, che in quel 94 cantava "Lasciati andare, vedrai che anche se non cambia niente è lo stesso, tu ti divertirai nella notte".

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: A sorpresa, eccolo qui il gioco ufficiale di Dimensione Solo Roma. Questo è il jingle che lo precede, Quando lo senti, devi tirar fuori il cellulare perché regaliamo qualcosina, lo zaino. Buona serata da Daniele Greco, sei su Dimensione Solo Roma. Vediamo se siete riattivi lì fuori, in questo sabato sera, ultimo momento per giocare. Dai, partecipate con noi, 3930 119 119. Giochiamo stasera, sono i protagonisti loro, i Negramaro, visto che proprio tra pochissimi minuti si esibiranno in Rock in Roma, grande evento nella capitale. Un tour speciale questo, il loro, pensato come un grande abbraccio collettivo per i fan romani e non solo. Ma vogliamo sapere come si chiama il frontman dei Negramaro, vogliamo sapere il suo nome, non il cognome che è San Giorgi, ok? Il nome è Gaetano o Giuliano San Giorgi. Dai, so che la sai, non puoi deludermi, 3930 119 119. Stasera vogliamo sapere, vediamo chi vince, il più veloce viene in diretta con noi, vogliamo sapere il nome di San Giorgi, il frontman, il grandissimo, la grande voce dei Negramaro. Il suo nome è Gaetano o Giuliano? Vai, dimmelo.
1: I Love Roma.
0: I Love Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.

0: Roma.
1: 21:15 del sabato sera, non sono solo, al telefono c'è il vincitore di I Love Roma che si chiama Alessandro, un bellissimo nome. Ciao Ale!
2: Ciao Daniele!
1: Del weekend, aie! Sei di rientro con la tua compagna, da dove mi raccontavi?
2: Siamo stati in un posto favoloso, Cala Violina.
1: Cala Violina? Dove? In Toscana, vero?
2: In Toscana, consiglio a tutti di andarci.
1: Bene, grazie per il consiglio, ma dove rimane esattamente? Faccio un po' la geografia.
2: Fra Grosseto e Follonica, Cassino.
1: Ok. Quindi prendendo l'Aurelia, giusto? Dove?
2: Sì.
1: Dove devo uscire?
2: Uscire a Scarlino.
1: A Scarlino, va bene, amici, prendete nota, il nostro amico Ale ci sta consigliando. Com'è il mare lì? Bellissimo, meraviglioso.
2: Guarda, ti dico la verità, ma ha pizzicato un pesce perché

0: Bene, bene. Quanto è da Roma? L'oretta e mezza più o meno? Quanto siamo?
1: Ok.
0: Tu sei avvantaggiato perché sei di Civitavecchia, quindi più vicino.
1: Sì, è un posto di mare, però la Toscana è Toscana.
0: Toscana
1: ragazzi.
0: È Toscana, raga. Senti, Ale, sei con la tua compagna che salutiamo, che domani compie gli anni, giusto?
1: Sì, confermo, domani compie gli anni e...
0: Come si chiama? La salutiamo.
1: Eccola.
2: Monica.
0: Monica, ciao, non ti facciamo gli auguri, te li faremo domani, eh? Però non ti chiediamo neanche quanti anni compi. Però tuo compagno è stato bravo, Ale, perché ti regalerà domani, vinto stasera, ma te lo regala domani il nostro zaino che ha vinto. E tu sei fan di De Negramaro, che stasera sono il Rock in Roma, vero?
1: Sì, tantissimo, adoro proprio.
0: Senti, torniamo un attimo ad Ale. Ale, qual è il nome? Volevamo sapere il nome, era facile. Il nome di San Giorgi.
1: Giuliano!
0: Senti, l'ha urlato proprio, Giuliano! Sì! Dai! Hai vinto, avete vinto, ragazzi, siamo contenti. Va bene? Giuliano, sì, abbiamo capito. Ragazzi, un buon weekend, un abbraccio forte.
1: Anche a te.
0: Weekend, dai, ciao, ragazzi, ciao.

0: Clinica Fabia Mater, prendersi cura della salute più semplice, è la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita fabiamater.it, direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dito nella piaga, Businessman. Didi Rexha, David Guetta, Sad Girls.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.

0: iscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
2: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
3: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
5: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli €4,99. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli €5.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, promo da €29.930. Valore futuro garantito €20.588. Totale dovuto €31.244. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Motoroma!
11: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAEG 2,93. Rata finale €11.353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
12: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
13: It's weekend time. It's weekend time.
14: For you.
13: Buona serata, amici. Ovunque voi siate, state con noi. Passatela con noi la serata. Su Dimensione Solo.

0: più famosa, che ci ricordiamo molto bene, quella del Pagante, Io questo weekend. Saluto tutti, eh sì. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 EcoCross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate. Le sedi di Roma, in via Aurelia, in via Drovera della Magliana e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli sul sito motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto, vado.

0: Siti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionario?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
8: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 100.

0: euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
1: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

Imaginary, dimensione solo Roma, il ritmo della capitale, il ritmo del weekend. Quando mancano 12 minuti alle 22, proprio per essere precisi, 21:48 del sabato sera, poi indietro nel tempo dalle 22 con i grandi successi del passato, 90 e 2000, grandi le storie del ritmo anche stasera, ma io proprio sento il bisogno di un piccolo spoiler. Ma sì, dai, ah, così? Poi cos'altro? Ah, anche questa ritroveremo? Molto bene. Chi è Regina? Mamma mia! Hai capito? Questi alcuni dei suoni che ritroveremo anche stasera tra poco, dalle 22 alle 23, Loretta con Rhythmic History Extended Version. Intanto, tornando ai mondiali per un secondo, vedevo che l'Olanda ha strapazzato la Svezia, avevamo dato l'aggiornamento, erano sul 2-0, è finita 5-1, l'ha proprio massacrati, ed è prima adesso nel girone con un piede e mezzo ai sedicesimi, quindi attenti agli

0: Suono Roma.
1: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Ancora buona serata da Daniele Greco. Ci sono io fino alla mezzanotte, prima parte che passeremo assieme ai suoni del passato, quindi 90-2000, e storie del ritmo belle. Ho visto, spulciato, meritano. E seconda parte dalle 23 alle mezzanotte con Special Party Weekend in console Arturo Giacchè Arturi.

0: Gentile passeggero, il Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
1: Sali a bordo dal 13 al 20 giugno, il Beauty Bus è in tour per Roma e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
0: Prossima fermata, Glow.
1: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, e tu?

0: 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Sta arrivando una grande hit del 2000. Facevo così, saltandosi imparar. Salta, salta, salta. Te la ricordi, quella di Mr. Pringles con King Africa. Intanto buona serata da Daniele Greco. Continuiamo con il sound del passato. Prima proprio del 2000, vedi, per ripartire. L'anno zero è protagonista.

Stiamo per ritrovare una bella bombetta del DJ Benny Benassi, Satisfaction, che arriva dal 2003, quella che fa Satisfaction, quella lì, dai, te la ricorderai sicuramente. Nel frattempo ripartiamo con il sound made in Italy, anche questo degli FL e la loro Move Your Body, che suonava così in quel 99.

0: vai e sia con te.
1: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
2: A Roma si può dire tranquillamente oh, sei proprio un gaccio.
1: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
3: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto.
4: Per dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via

0: Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
3: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
4: Vieni a divertirti con noi.
2: Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: Rhythmic History Extended Version.
6: La versione serale di Rhythmic History Extended Version in una serata speciale, quella del sabato 20 di giugno. Ancora buona serata da Daniele Greco, pronti a viaggiare ancora con il sound degli anni 90. 1998 per ripartire, beh, hit intramontabile, Surrender.

0: special for you.
1: La storia del ritmo.

0: torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Pronti? Questa è Special Party Weekend. Inizia adesso il nostro sabato sera, lo accendiamo con il sound più forte ed esclusivo del momento. La festa di Dimensione Suono Roma, il club più grande della capitale. In console è già pronto e saluto Arturo Giaghi Arturi, pronto a mixare i suoni, le sonorità più forti del momento, grandi nomi della scena internazionale tipo Fischer, Hypno, Medusa, li troveremo anche gli Offenbach, ma anche Robbie Schulz, e poi è una festa che si rispetti, non può mai mancare Bob Sinclair, lo ritroveremo con la sua I Can Wait. Grandi nomi, quindi grande atmosfere quelle del weekend, Special Party Weekend. Io sono Daniele Greco, partiamo subito con Diana Ross, Upside Down, una versione speciale, una versione remix speciale davvero, consiglio di alzare il volume perché merita. Let's go to the music, iniziamo
0: Special Party,
3: le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Special Party!
0: Le più ritmate del momento su Dimensione.

0: ascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Special Party!
0: Le hit più ritmate del momento su Dimensione.

E come, grazie ad Arturo Jack e Arturi che ci ha fatto vivere le emozioni di Special Party Weekend in questo sabato sera, nottata che continua. Arriva Eleonora Scagliola tra poco e con me, per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani dalle 18. Besitos a todos, ciao, buonanotte, buon weekend. Dimensione.

Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.

0: Cosmic History.
1: Una buona serata da Eleonora Scaiola insieme anche tonight nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Ormai lo sapete come sempre, noi iniziamo tornando indietro nel tempo con un brano che ha fatto la storia del ritmo. Questo arriva dal 94, Ice MC con Alexia, si chiama It's a Rainy Day.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: questo momento l'appuntamento che ci porta alla scoperta di uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo grazie al nostro DJ Arturo, JK Arturi. Anno 1997, meraviglioso mio anno di nascita, Daft Punk, Around the World.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Guarda, io dimensione suono Roma, c'è chi mi scrive al 393 019 119, che sta tornando a casa, che invece la sta tirando ancora per le lunghe, giustamente anche il weekend, ce lo godiamo.

Il ritmo della capitale, la tua colonna sonora, questa è Dimensione Suono Roma, insieme fino alle 3, non so che lingua l'ho detto, comunque ci sono Calvin Harris con Jess.

0: Music History.
1: Ebbene sì, entriamo a gamba tesa nell'ultima ora che ci vede protagonisti, me e voi, al 393 019 119, ma non è finita, dopo arriverà Daniele Greco. Nel frattempo su Dimensione Sono Roma dal 99 ascoltiamo Bla Bla Bla di Gigi Dag.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.